0: Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: dai, dai, scritto su, mi, ci, si, novi,
1: frappi, si,
0: scritto su, vabbè, sai, dai, scritto su, vabbè, si, dai, dai, scritto su, mi,
2: si, si, si, si, si,
0: ho visto un re,
1: se lo discuse,
0: ho visto un re,

0: la casa, il cascinale, sì, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia.

0: Luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non era.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie, MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, informazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alleluia. Quest'oggi noi meditiamo i misteri della luce. Nel primo contempliamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
6: Nel secondo mistero della luce meditiamo il miracolo di Gesù a Cana di Galilea.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
4: Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno.
4: Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero della luce meditiamo sulla predicazione di Gesù sul lago di Tiberiade, in particolare il discorso della montagna. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
6: e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero della luce contempliamo il mistero della trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
6: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
6: Nel quinto mistero della luce si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi, piangenti, questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
5: Signore, pietà.
6: Signore, pietà.
5: Cristo, pietà.
6: Cristo, pietà.
5: Signore, pietà.
6: Signore, pietà.
5: Padre del cielo, che sei Dio,
6: abbi pietà di noi.
5: Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,
6: abbi pietà di noi.
5: Spirito Santo, che sei Dio,
6: abbi pietà di noi.
5: Santa Trinità, unico Dio.
6: Abbi pietà di noi.
5: Santa Maria,
6: prega per noi.
5: Santa Madre di Dio,
6: prega per noi.
5: Santa Vergine delle Vergini,
6: prega per noi.
5: Madre di Cristo,
6: prega per noi.
5: Madre della Chiesa,
6: prega per noi.
5: Madre della Divina Grazia,
6: prega per noi.
5: Madre Purissima,
6: prega per noi.
5: Madre Castissima,
6: prega per noi.
5: Madre Sempre Vergine,
6: prega per noi.
5: Madre Immacolata,
6: prega per noi.
5: Madre Degna d'Amore,
6: prega per noi.
5: Madre Ammirabile,
6: prega per noi.
5: Madre del Buon Consiglio,
6: prega per noi.
5: Madre del Creatore,
6: prega per noi.
5: Madre del Salvatore,
6: prega per noi.
5: Vergine Prudente,
6: prega per noi.
5: Vergine Degna di Onore,
6: prega per noi.
5: Vergine Degna di Lode,
6: prega per noi.
5: Vergine Potente,
6: prega per noi.
5: Vergine Clemente,
6: prega per noi.
5: Vergine Fedele,
6: prega per noi.
5: Specchio di Perfezione,
6: prega per noi.
5: Sede della Sapienza,
6: prega per noi.
5: Fonte della nostra gioia,
6: prega per noi.
5: Tempio dello Spirito Santo,
6: prega per noi.
5: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
6: prega per noi.
5: Dimora tutta consacrata a Dio,
6: prega per noi.
5: Rosa Mistica,
6: prega per noi.
5: Torre della Santa Città di Davide,
6: prega per noi.
5: Fortezza Inespugnabile,
6: prega per noi.
5: Santuario della Divina Presenza,
6: prega per noi.
5: Arca dell'Alleanza,
6: prega per noi.
5: Porta del Cielo,
6: prega per noi.
5: Stella del Mattino,
6: prega per noi.
5: Salute degli Infermi,
6: prega per noi.
5: Rifugio dei Peccatori,
6: prega per noi.
5: Consolatrice degli Afflitti,
6: prega per noi.
5: Aiuto dei Cristiani,
6: prega per noi.
5: Regina degli Angeli,
6: prega per noi.
5: Regina dei Patriarchi,
6: prega per noi.
5: Regina dei Profeti,
6: prega per noi.
5: Regina degli Apostoli,
6: prega per noi.
5: Regina dei Martiri,
6: prega per noi.
5: Regina dei Confessori della Fede,
6: prega per noi.
5: Regina delle Vergini,
6: prega per noi.
5: Regina di tutti i Santi,
6: prega per noi.
5: Regina concepita senza peccato,
6: prega per noi.
5: Regina assunta in cielo,
6: prega per noi.
5: Regina del Santissimo Rosario,
6: prega per noi.
5: Regina della Famiglia,
6: prega per noi.
5: Regina della Pace,
6: prega per noi.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
6: perdonaci Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
6: ascoltaci Signore.
5: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
6: abbi pietà di noi. Preghiamo. Dio santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro per mezzo del tuo Spirito le meraviglie della salvezza, guarda l'innocenza della Vergine Maria e donaci un cuore semplice e mite che sappia consentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà, per Cristo nostro Signore.
5: Amen.
6: Per l'acquisto delle sante indulgenze, secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
6: come
5: anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
6: e non
5: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
6: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
5: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
6: Ricordiamo tutti i nostri fratelli defunti. L'eterno riposo dona loro il Signore,
5: e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
6: L'eterno riposo
5: dona loro il Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
6: L'eterno riposo dona loro il Signore,
5: e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen.
6: Il Signore sia con voi.
5: E con il tuo spirito.
6: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
5: Amen. Amen.

0: sono le 7.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
7: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
8: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
9: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
10: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri ieri a Padova ai danni di una donna. Secondo le prime ricostruzioni, una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport e il Teatro della Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.
9: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
0: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. If you weren't so

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo, eccolo, eccolo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Siamo arrivati a giovedì. Buongiorno e ben ritrovati con il Morning Show. Con voi Graziano D'Andrea a tenervi compagnia sulle nostre radio collegate per fare la colazione. Siamo tutti insieme anche quest'oggi su Diffusione Europea, su Radioattività, su Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto è pronto per incominciare ricordando che oggi è il 3 settembre, 246esimo giorno dell'anno, siamo nella 36esima settimana, la Chiesa ricorda San Gregorio Magno, il sole è sorto alle 6.39, tramonta alle 19.41, la luna è calante ed è illuminata al 67.2%. Abbiamo un proverbio cinese oggi, una canna da zucchero non sempre è dolce da tutte le parti. Bisogna stare attenti, è vero. Vogliamo iniziare con della buona musica anche questo giovedì? Direi che dobbiamo farlo, è obbligatorio. Eccolo, e allora partiamo benissimo con Little Steven e la sua Bitter Fruit. Grande musica per dare subito la carica, l'energia a questo giovedì.

E allora che ne dite? Siamo partiti bene? Direi proprio di sì, con Little Steven e la sua Bitter Fruit. Siamo arrivati praticamente alle 7:15, perciò diamoci una mossa che la giornata è iniziata nel migliore dei modi.

0: Sono le 7:15.
1: E noi andiamo subito con la storia di questo 3 di settembre, di questo giovedì. In realtà andiamo con la storia del 3 settembre in generale, indifferentemente dalla giornata. Iniziamo dal 1189 a Westminster. Riccardo I, detto Cuor di Leone, viene incoronato re d'Inghilterra. Nel 1911, in questo giorno, il podista Dorando Pietri, primatista mondiale 1910, corre a Parma la gara italiana di addio alle competizioni prima dell'ultima corsa a Göteborg in ottobre. Vince sui 15 km. Nel 1908, lo ricordiamo, gli era stato negato il titolo olimpico perché sfinito, era stato aiutato a rialzarsi sul finale di gara. 1921, dopo un breve corteggiamento, lo scrittore statunitense Ernest Hemingway, di 22 anni, sposa la quasi trentenne Harley Richardson a Houghton Bay nel Michigan. I due si sono conosciuti a Chicago, dove Harley era andato a far visita alla sua ex coinquilina Katie. 1922, con il Gran Premio delle Vetturette, si inaugura ufficialmente l'autodromo di Monza, costruito in 110 giorni dall'impresa di Piero Puricelli su progetto degli ingegneri Antonino Berti e Aldo Di Rienzo. 1939, alle 11:15, un quarto dopo la scadenza dell'ultimatum alla Germania di fermare l'invasione della Polonia, con un messaggio radiofonico del primo ministro Neville Chamberlain, il Regno Unito dichiara guerra al governo di Berlino, dichiarazione a cui si unisce la Francia. 1943, l'Italia firma segretamente l'armistizio di Cassibile e si schiera contro la Germania. 1950, l'italiano Nino Farina, il primo vincitore del mondiale di Formula 1 di automobilismo. 1954, in seguito alla canonizzazione del 29 maggio, la Chiesa Cattolica proclama santo Giuseppe Melchiorre Sarto, divenuto Papa nel 1903 come Pio X e scomparso il 20 agosto di 40 anni prima. 1960, alle Olimpiadi in corso a Roma, il velocista italiano Livio Berruti fissa il record mondiale dei 200 metri piani con il tempo di 20:05, precedendo gli atleti statunitensi considerati favoriti della medaglia d'oro nella specialità. 1963, l'etichetta discografica di Frank Sinatra viene acquistata dalla Warner Bros. Il presidente del consiglio di amministrazione continuerà ad incidere dischi per l'etichetta Reprise. 1967, la Svezia modifica la principale regola della circolazione stradale. Dalle 5 del mattino in vigore la guida a destra, come già in uso nei paesi confinanti. 1972, l'Olimpiadi di Monaco di Baviera, oro italiano nel fioretto femminile, ad opera di Antonella Ragno-Lonzi. 1973, altri due morti a causa dell'epidemia di colera a Bari e Napoli. 1976, la sonda spaziale Viking 2 atterra sulla Utopia Planitia del pianeta Marte e inizia a fotografarne la superficie. 1976, proteste e tumulti nelle carceri di Milano, Torino e Genova. I detenuti chiedono una rapida attuazione della riforma penitenziaria. Breve pausa, poi la seconda parte della storia di questo 3 settembre.

Che ne dite di concludere anche lo spazio riservato alla storia del 3 di settembre? Andiamo al 3 settembre 1976. All'interno della Villa Reale di Milano, l'autore e cantante Lucio Battisti sposa Grazia Letizia Veronese, a cui è legato dal 1969. Sono arrivati alle 11.40 con la Citroen verde di Lucio e 10 minuti dopo vengono accolti dall'assessore Paolo Malena, che celebra il rito civile. Dopo il sì, nessuno scambio di fedi, non sono necessarie, dicono, ma solo un bacio prima di allontanarsi. 1978, cerimonia ufficiale di insediamento per il 246esimo Papa della Chiesa Cattolica Romana, Giovanni Paolo I. Papa Luciani è il primo pontefice a rinunciare al rito dell'incoronazione. 1982, il prefetto di Palermo Carlo Alberto Dalla Chiesa e sua moglie Emanuela Setti Carraro vengono uccisi in un agguato mafioso in via Carini. Gravissimo, l'agente di scorta Domenico Russo morirà all'ospedale di Palermo dopo un'agonia di 13 giorni. 1989, un incidente d'auto in Polonia costa la vita a Gaetano Scirea, uno dei più amati calciatori italiani e campione mondiale nel 1982. L'auto su cui viaggiava è stata tamponata da un furgone e ha preso fuoco anche a causa delle 4 taniche di benzina stipate nel bagagliaio. 1991, muore 94enne in California il regista Frank Capra, direttore tra gli altri di La vita è una cosa meravigliosa. Francesco Rosario Capra era nato in provincia di Palermo e aveva ricevuto 3 premi Oscar come migliore regista. 1995, l'informatico di origine franco-iraniana Pierre Omidyar fonda a San Jose in California il primo sito al mondo di aste in rete, a cui dà il nome di eBay. Il primo oggetto venduto dal sito è un puntatore laser non funzionante, acquistato da un collezionista per $14.83. 1998, la mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e il film Così ridevano di Gianni Amelio con Enrico Loverso e Fabrizio Gifuni, l'opera vincitrice del Leone d'Oro. 1999, chiuse le indagini sull'incidente al tunnel dell'Alma a Parigi in cui ha perso la vita la principessa Diana d'Inghilterra. Il giudice Hersefan scagiona i paparazzi e indica nello stato di ebbrezza da alcol e antidepressivi dell'autista di Diana e Dodi Al-Fayed la causa dell'incidente. 1999, il governo italiano vara la più grande operazione di trasformazione dell'esercito italiano dal momento della sua formazione. La forza militare sarà costituita da soldati professionisti anziché di leva. Nel 2001 muore 72enne a Roma l'attore e doppiatore Ferruccio Amendola. Era la voce italiana di alcuni tra gli attori americani più popolari, tra cui Al Pacino, Sylvester Stallone, Dustin Hoffman e Robert De Niro. Nel 2004 un grave incendio distrugge circa 50.000 preziosi volumi custoditi nella biblioteca tedesca Anna Amalia di Weimar, riconosciuta patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 1998. Nel 2006 il tennista statunitense Andrea Agassi si ritira dall'attività agonistica, salutato da una lunga ovazione del pubblico al termine dell'incontro con il tedesco Benjamin Baker agli US Open. In carriera ha vinto oltre 60 titoli ATP. Nel 2013 il colosso dei sistemi operativi per computer Microsoft acquista per 7 miliardi e 200 milioni di dollari l'azienda finlandese Nokia, uno dei maggiori produttori mondiali di telefoni e cellulari. Ed è tutto per la nostra storia.

0: È arrivato il momento di andare a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che oggi compiono gli anni. Siete nati il 3 di settembre, eccoci a farvi gli auguri. Auguri di cuore da parte nostra, di tutte le nostre radio collegate. Andiamo subito a ricordare, ecco, che oggi sono nati anche Vasco da Gama, ad esempio, esploratore, primo europeo a doppiare il capo di Buona Speranza. Nicola Amati, liutaio di Cremona, maestro di Stradivari. Pietro Locatelli, compositore e violinista. Ferdinand Porsche, imprenditore e progettista automobilistico. Irene Papas, attrice. Mario Draghi, governatore della Banca d'Italia dal 2005 al 2011, presidente della BCE 2011-2019, presidente del Consiglio dei Ministri dal 2021 al 2022. Brunello Cucinelli, stilista e imprenditore. Jean-Pierre Jeunet, regista. Tiziana Ferrario, giornalista e conduttrice TV. Marco Baldini, conduttore radiofonico. Gianni Cuperlo, politico. Dario Desi, DJ e conduttore radiofonico. Laura Valente, cantante e solista di Mattia Bazzar. Claudio Guidetti, compositore. Charlie Sheen, attore. Natalia Estrada, attrice e conduttrice TV. Jennifer Page, cantante. Martina Pinto, attrice. Il 3, autore e cantante. Bene, auguri ovviamente a tutti e noi continuiamo il nostro meraviglioso morning show.
1: Media Radio Castellana.
2: Pubblicità. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Eccoci al nostro momento dedicato allo zodiaco, all'oroscopo anche per questo giovedì 3 settembre 2026. Andiamo subito a vedere cosa ci riservano le stelle per questa giornata, iniziando dai primi sei segni zodiacali, iniziando dall'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna in splendido aspetto dal Leone vi regala una giornata carica di grinta, entusiasmo e voglia di fare. Il vostro spirito di iniziativa è al massimo. Sul lavoro potete proporre idee audaci, mentre in amore torna una passione travolgente. Ottima serata per uscire e divertirvi. Toro, un giovedì che vi invita alla prudenza nei toni, specialmente in famiglia o nell'ambiente domestico. La Luna in Leone può creare qualche piccola frizione, un pizzico di stanchezza, ma con la solida sponda del Sole in Vergine riuscirete comunque a gestire ogni impegno con la consueta precisione. Gemelli, giornata brillantissima per i Gemelli. La Luna in Leone vi dona un carisma speciale, grandi doti comunicative, facilità di parola. Il momento giusto per avviare contatti, concludere trattative e fare incontri stimolanti. In serata la vostra simpatia sarà irresistibile. Cancro, con la Luna nel secondo campo, la vostra attenzione si sposta sulle questioni concrete, finanziarie e sulla riorganizzazione delle risorse. Grazie al solido sostegno del Sole in Vergine affrontate le decisioni pratiche con grande lucidità e intuito, garantendovi stabilità per il mese appena iniziato. Leone, la Luna brilla nel vostro segno rendendovi i veri protagonisti della giornata. Avete carica energetica, fascino, voglia di conquistarvi il centro della scena. Sfruttate questo giovedì per far valere le vostre ragioni sul lavoro e per vivere la sfera affettiva con grande generosità. Vergine, con il Sole nel vostro segno e la Luna alle vostre spalle, in dodicesima casa, la giornata vi suggerisce un ritmo più ragionato. Lavorate dietro le quinte con la consueta cura dei dettagli. La vostra pianificazione silenziosa metterà le basi per importanti successi nei prossimi giorni. Direi che è tutto per la prima parte, ovviamente, di questo nostro oroscopo targato giovedì 3 settembre. Torniamo alla musica, poi rimanete un attimo in ascolto perché avremo anche gli altri sei segni zodiacali. Morning Show.

Pensate, lui si chiama Settembre ed è perfetto proprio per questo mese. Il brano era Due settimane, ma noi dobbiamo rientrare subito perché abbiamo altri sei segni zodiacali. Allora non andiamo a perdere altro tempo, ripartiamo dalla Bilancia. Giovedì a 5 stelle per la Bilancia, splendido aspetto della Luna in Leone, riaccende la vita sociale, i progetti di squadra e le amicizie, sarete circondati da affetto ed entusiasmo. Scorpione, la Luna nel punto più alto del cielo sollecita il settore delle ambizioni e delle responsabilità professionali. Con il valido supporto del Sole in Vergine avete la determinazione giusta per superare una piccola prova, un esame di lavoro. Sagittario, giornata fantastica, lo splendido trigono della Luna dal segno amico del Leone vi restituisce ottimismo, dinamismo e tanta voglia di viaggiare o scoprire posti nuovi. Ottimo momento per programmare uno spostamento. Capricorno, giovedì utile per fare chiarezza interiore, eliminare ciò che è diventato superfluo. La Luna vi spinge a riordinare alcune questioni pratiche o burocratiche in sospeso. Acquario, la Luna nel segno opposto del Leone vi chiede un atteggiamento più flessibile nei rapporti di coppia e con i soci di lavoro. Evitate le sfide d'orgoglio, le risposte affrettate. Pesci, un giovedì operoso, concreto, molto produttivo. La Luna sollecita il vostro settore della routine quotidiana e del benessere. È il giorno perfetto per riorganizzare l'agenda di lavoro, fare un po' di movimento fisico, ritrovare la forma migliore per affrontare il mese di settembre. Andiamo dunque a proseguire, abbiamo concluso anche il nostro spazio riservato allo Zodiaco ed ora insieme a noi Francesca Michielin.

Ed eccoci così giunti anche alla nostra breve rassegna delle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo con il Corriere della Sera. La sfida dell'Europa a Putin, allarme di italiani, rischio di interferenze russe sul voto, scintille, Forza Italia, Lega. L'uomo dei droni bomba, il giallo sul permesso mai passato in Italia. Mosca vuole dividerci ma non capisce che risponderemo. Parla il ministro degli esteri lettone. L'aggressore scarcerato, Torino, la tredicenne, lui mi aveva già toccata nel mini market. La Repubblica, fine vita, il Veneto apre un varco a destra. Ombre russe sull'Italia, allarme di italiani, non escluse interferenze del Cremlino sulle elezioni. Salvini e 5 Stelle, una paranoia. Vannacci, cavallo di Troia di Mosca, uno degli autori degli attacchi di Lipsia, ha visto di Roma. E andiamo allora a proseguire con La Stampa. Caso violenza, ricorso dei PM, Unione Europea più sanzioni a Mosca, ma con Roma c'è il nodo visti. Il Fatto Quotidiano, report l'8 novembre o in Rai o in un'altra TV. Su Ranucci scaricato Corsini. Carburanti, gas ed energia più salati dal 2022. Il Premier esca dalle primarie, noi caminetti. Ora dichiarano guerra alla Russia senza prove. Tutti i misteri di Lipsia, sospettati per il drone, un russo e un bielorusso, per ora niente riscontri. Il resto del Carlino, fine vita, il Veneto dice sì, si spacca la maggioranza. Un leone contro Trump, George Clooney premiato per la carriera alla Mostra del Cinema di Venezia. Presutti rinuncia a condurre il report, la RAI incontra gli inviati, passo indietro della giornalista. Andiamo con il Messaggero, Clooney seduttore tra glam e politica, mostra il via con il leone alla carriera, Mostra del Cinema di Venezia, la Biennale di Venezia, di cui si parlerà ancora. Guerra ibrida russa, l'Europa, reagiremo, Italia timori sul voto. La verità fra Toianni, dalla lotta di classe alla spiaggia di lusso. L'ANM si schiera con il giudice che ha liberato lo stupratore. La casta dei magistrati difende l'indifendibile. Il PM fa ricorso contro la scarcerazione del bengalese che ha violentato una tredicenne a Torino, ma il sindacato delle toghe se la prende col governo per l'invio degli ispettori, no ad attacchi scomposti, polemiche al CSM. Parte la trattativa Stato Report per andare in onda alla faccia di Ranucci. In Veneto il centrodestra vota il suo fine vita. Il Giornale, caso report, Presutti lascia, botte alla Vitole, state zitti. Ombre russe sull'Italia, le elezioni nel mirino, Meloni dei record, l'asse Giorgia sventa il blitz Unione Europea anti-Roma. Zaia, fine vita, ora serve la legge. Il Tempo Quotidiano Indipendente, Sigfrido l'africano, il TG1 pizzica Ranucci su un giornale dello Zimbabwe in cui parla di carbon credit, ma allora con la Vitola che legame c'era? C'entravano anche i servizi di report o i business di Valterino? E in serata Presutti costretta alla resa. Occupazione, contratti e stop agli sbarchi, numeri record del governo più longevo. Andiamo con Libero, agguato PD all'Italia, follia in Europa. I Dem chiedono di mettere il nostro paese sotto osservazione per violazione della democrazia. La mano di Sanchez dietro il blitz respinto. Accuse inglese a Vannacci, cavallo di Troia di Mosca. Il Veneto approva la legge sul fine vita coi voti della destra. Il socio di La Vitola accusa Ranucci sui traffici in Africa. Meloni supera tutti, governa un giorno dal record di durata. Il Sole 24 Ore, fine PNRR, spese a rischio frenata. Società di droni come Big Tech in borsa, valutazioni alle stelle. Tassi in rialzo ma dollaro debole, il debito statunitense allontana gli investitori.
L'ottomatica, rileva Cirsa, nasce il secondo colosso mondiale nel settore giochi. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Hojlund esclusivo, Inter ti sfido, loro sono favoriti per lo scudetto, ma il Napoli andrà a San Siro con il coraggio per provare a vincere. Lautaro Barcellona, ho scelto nerazzurro vicario, la Juve meglio della Premier, vinco e resto. Eurovolley, Svezia battuta, Italia in semifinale con Super Egonu, punta al triplo oro. Andiamo con il Corriere dello Sport. Un Inter chiude, il DS si è dimesso, strappo sul rinnovo, Ausilio firma alla fine, lo storico manager lascia il club dopo 28 anni, ora Baccin con Marotta, Juve, sono il tuo Ibra, Voltemade si presenta, mi sono sempre ispirato a Zlatan. Il centravanti tedesco in campo, sono intelligente, so segnare e fare assist. Non capita spesso di vedere un ragazzo alto che gioca come me. Spalletti ora una squadra XL, almeno due giocatori per ruolo e più muscoli. City 375 milioni per il centrocampo, per tre rinforzi ha speso più di Juve e Milan. Andiamo a chiudere con tutto sport, scossone Inter, Ausilio se ne va. Combatto per Spalletti, Lukumi esclusivo, Voltemade studiavo Ibra, siamo simili. Abate tutto in tre partite, azzurra in semifinale dell'Eurovolley, ora Olanda o Polonia, delirio Ferrari a Milano, Piazza Rossa. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E andiamo subito ovviamente a salutare anche gli amici di Radio Tigullio Web che continuano in questa loro bella piacevole mattinata. Ci ritroveremo domani mattina, domani venerdì, sempre a partire dalle 7.09. Il morning show continua ovviamente con un pizzico di musica, non può mancare ovviamente per iniziare, per proseguire bene la nostra mattinata. Raggiungeremo le ore 8 con Constant Craving, un successo un po' stagionato ma sempre piacevole da ritrovare. Lei è Katie Lang. Buongiorno a coloro che sono arrivati solamente all'ascolto a questo punto. Mi raccomando, ritrovate il Morning Show tutti i giorni dal lunedì al sabato con le nostre radio collegate.

0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
6: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

Calabria. Con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: E questa è la seconda parte ovviamente del nostro Morning Show di questo giovedì 3 settembre 2026. Ben ritrovati all'ascolto, sempre con voi Graziano D'Andrea su Diffusione Europea, su Radio Attività, su Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto è pronto per continuare fra musica, notizie. Fra poco ci collegheremo con Venezia, è vero, perché c'è la Biennale di Venezia, la Mostra del Cinema. Abbiamo come al solito il nostro Alan Viezzoli che si collegherà e ci racconterà quanto sta succedendo ovviamente anche in questo importante appuntamento dedicato al cinema. Parliamo oggi subito dei boschi della Finlandia per una iniziativa di monitoraggio ambientale davvero originale che riguarda le renne selvatiche. Sto parlando delle vernici riflettenti ecologiche applicate sulle corna delle renne per evitare incidenti stradali. Un'associazione di allevatori biologi della Lapponia ha iniziato a nebulizzare uno spray vegetale fotoluminescente sulle corna degli animali. La curiosità è che risiede appunto nella visibilità notturna. Lo spray non arreca alcun fastidio alla salute della renna, ma cattura i fari delle automobili in transito lungo le strade provinciali, facendo brillare le corna al buio fino a 200 metri di distanza e quindi riducendo drasticamente i pericoli di impatto per gli automobilisti. La tecnologia ecologica al servizio della sicurezza stradale e della salvaguardia della fauna. Continuiamo con Dido, Take You Home.

0: Siamo arrivati al momento dedicato alla Mostra del Cinema di Venezia. Non possiamo che essere presenti anche quest'anno, e lo facciamo con il nostro Alan Viezzoli, che è partito veloce, che ci continuerà a raccontare ovviamente di giorno in giorno quelle che sono le vicissitudini più importanti, gli attori, i film e tutto il resto. Allora vediamo se è collegato. Ci sei, Alan, ti passo la linea.
1: Buongiorno Graziano, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori del Morning Show, ben ritrovati con me, con Alan Viezzoli, dopo che insomma ieri ci sono stati i consigli classici del mercoledì, oggi che è giovedì, cominciamo in realtà a parlare di Venezia, della 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che appunto è iniziata ieri. In realtà c'è stata già una prima preapertura martedì, il primo settembre, con Col cuore in gola di Tinto Brass, che è stata proposta in versione restaurata come omaggio a questo regista che, come ha detto Barbera in apertura, insomma ha toccato molti generi, benché insomma tutti se lo ricordano per essere insomma per aver diretto dei film un po' scollacciati, ecco, diciamo che sicuramente soprattutto nei primi anni della sua carriera Tinto Brass ha girato film veramente di tutti i tipi, cercando insomma di sono film un po' figli del loro tempo. Insomma, ho rivisto Col cuore in gola e effettivamente ha un po' di idee di regia interessanti, ma è decisamente figlio del suo tempo, di quegli anni là, insomma, e non gli si può dire niente. No, invece c'è stata la grande apertura con Ink di Danny Boyle, film che parla del The Sun, insomma questo quotidiano inglese. È una mostra, lo dicevo nella puntata di preapertura, insomma di introduzione lo scorso venerdì, è una mostra senza i grandi nomi hollywoodiani, in realtà senza i grandi nomi hollywoodiani dal punto di vista registico, nel senso che non ci sono registi di grosso calibro come di solito siamo abituati a conoscere, insomma ad apprezzare qui a Venezia, ma non mancano assolutamente i nomi delle star. Insomma, voglio dire, c'è stata ieri la consegna del Leone d'Oro alla carriera a George Clooney, che sicuramente è stato un momento interessante. George Clooney, insomma, un attore molto conosciuto e molto amato, ma ecco, per dire, già all'interno di Back in Fastard, che è il nuovo film di Werner Herzog, troviamo Kate e Rooney Mara, poi sono attesi sul tappeto rosso nei prossimi giorni, Robert Pattinson, e insomma ci sono i nomi, diciamo, dei VIP, degli attori, come vedremo, vi racconterò in questi giorni, sicuramente ce ne sono tanti. Mancano un po' i registi, ci sono grossi nomi italiani, c'è Nanni Moretti appunto che torna dopo tantissimi anni in concorso, anzi torna a Venezia, perché in concorso non so se c'era veramente mai stato. È un regista che da sempre ha preferito Cannes, quest'anno tutti si aspettavano che questo nuovo film sarebbe stato a Cannes, invece a quanto pare non era pronto per maggio, è diventato pronto, è stato ultimato in questi ultimi mesi ed è appunto stato ultimato per Venezia, e quindi insomma ci aspettiamo di vedere lui, ci aspettiamo di vedere Amelio, ci aspettiamo di vedere Martone, insomma ci sono dei nomi grossi tra gli italiani, Pallauro, non ho mai capito come si pronunci, insomma diversi sono i nomi grossi in ballo. Cos'altro dire? Insomma, questa è una puntata un po' una pillolina così un po' chiacchiericcia, nel senso che vi posso dire ancora poco, ci sono gli embargo, come sempre, insomma, ve lo ripeto a ogni festival c'è questa cosa per cui noi accreditati stampa vediamo i film prima delle altre persone, in modo da poterne parlare, poterne scrivere e preparare gli articoli di giornale, diciamo che è un po' un retaggio legato ai vecchi quotidiani di carta. In questo Ink sicuramente aiuta nell'immedesimazione, e forse con l'avvento del digitale questa cosa serve un po' meno, però insomma resta ancora un po' questa cosa del noi li vediamo in anteprima, però ci impegniamo con il festival nel momento in cui sottoscriviamo insomma l'accredito, facciamo questa sorta di patto per cui noi vediamo i film prima ma non ne parliamo finché i film poi non vengono presentati col cast, nella sala grande, col tappeto rosso, insomma quello che poi voi che mi ascoltate vedete in televisione, nei telegiornali. Detto ciò, insomma, per questa prima puntata così per mettere le basi, direi che è tutto. Come sempre io rubo qualche secondo in più a Graziano, in realtà adesso ripasso la linea. L'appuntamento è per domani mattina alla stessa ora, comincio a parlarvi magari un po' più di film, un po' più di quello che è l'ambiente che si respira qui a Venezia, insomma. Certo. Ve ne racconterò un po' da partire insomma da oggi, da domani fino a sabato, non di questa settimana ma addirittura della prossima, quindi sabato 12. Buona giornata a tutti, ripasso la linea Graziano ad Andrea e con me, con Alan Viezzoli, appuntamento a domani.
0: Ciao Alan, grazie, è sempre un piacere ovviamente averti con noi nel Morning Show. Per tutti gli appassionati non solo di cinema, anche un po' di gossip, no? E questa è la cosa più interessante. Allora, siamo pronti a proseguire in musica? Sono le 8:21 in rigorosa diretta con voi, Morning Show. Abbiamo il piacere di ritrovare questo meraviglioso brano di Ivan Graziani che si intitola Lugano, addio.

Con piacere ritrovare il grande Ivan Graziani, questo era Lugano addio. Ma noi ora procediamo con altre notizie, altre curiosità, e parliamo di una trend particolarmente divertente che arriva dalle librerie di Bristol e che sta conquistando gli appassionati di lettura di tutta Europa. Sto parlando dei club del libro al buio, dove il romanzo viene scelto esclusivamente in base a una colonna sonora musicale. Per evitare che i lettori scelgano un volume facendosi condizionare dalla copertina o dal nome dell'autore, i librai inglesi hanno impacchettato i romanzi in carta da pacco anonima, stampando all'interno un solo codice QR. La curiosità risiede nell'ascolto. Inquadrando il codice con lo smartphone, il lettore ascolta un brano musicale composto appositamente per evocare l'atmosfera della storia, decidendo quindi di acquistare il libro solo se si sente ispirato dalle note. Beh, ma è carina questa cosa qui, dai, a me piace, sinceramente, stimolante, come si suol dire, eh? Voi che ne dite? Va bene, dai, allora abbiamo ancora un pizzico di musica per proseguire, certo, per arrivare alle 8.30 e ci arriviamo alla grande. Ci arriviamo con la meravigliosa Natalie Imbruglia e tutti innamorati di lei. Questa è Shiver.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

Eccoci puntualissimi, anche un po' in anticipo oggi, è incredibile. Abbiamo il nostro almanacco musicale di questo giovedì 3 settembre e allora andiamo subito a fare gli auguri di buon compleanno a uno dei chitarristi iconici, riverberanti, come lo possiamo chiamare così, della storia del punk rock britannico e mondiale. Oggi si festeggia il compleanno del grande Steve Jones. Nato a Londra nel 1955, Jones è stato il cofondatore e lo storico chitarrista dei Sex Pistols, la band che nella seconda metà degli anni 70 ha stravolto veramente per sempre la cultura giovanile, la discografia e il costume globale, con il suo suono di chitarra particolarmente grezzo, potente, diretto. Ha firmato capolavori sfacciati come Anarchy in the UK e God Save the Queen, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di musicisti. Ora andiamo ancora indietro nel tempo e andiamo negli anni 70 per celebrare l'eredità di uno dei gruppi più poetici e visionari della storia del rock americano. Il 3 settembre del 1971 i Doors conquistavano i vertici delle classifiche mondiali con i singoli tratti dal loro sesto capolavoro in studio, L.A. Woman, ultimo album registrato da Jim Morrison prima della sua scomparsa a Parigi. Il disco segnò un ritorno viscerale proprio alle radici del blues, del rock psichedelico, trascinato da brani immortali come Riders on the Storm, Love Her Madly e anche la trascinante title track. L'album ha consegnato alla storia del rock una magia veramente senza tempo che continua ad affascinare a distanza di tantissimi anni ancora milioni di ascoltatori. Andiamo ancora indietro e andiamo a parlarvi anche dei grandi maestri della storia del jazz, ricordando un trombettista virtuosissimo dal suono infuocato brillante. Oggi 3 settembre ricordiamo la nascita del maestro Roy Eldridge, nato in Pennsylvania nel 1911 e soprannominato Little Jazz. Eldridge è stata la figura chiave di congiunzione tra lo stile swing di Louis Armstrong e la rivoluzione bebop di Dizzy Gillespie, stella dell'orchestra di Gene Krupa, che io adoravo, e Artie Shaw. Ha incantato platee internazionali con la sua straordinaria estensione acuta e la velocità di esecuzione e uno swing travolgente che ha aperto le porte al jazz moderno. Chiudiamo questa nostra pagina di almanacco ripercorrendo l'uscita di uno degli album più intimi, sperimentali e di maggiore successo della carriera solista di un gigante del progressive rock e della world music. 3 settembre del 1992 Peter Gabriel pubblicava il suo acclamatissimo album As, seguito dal pluripremiato So. L'album fuse in modo veramente magistrale sonorità etniche, arrangiamenti orchestrali e pop d'avanguardia, avvalendosi delle collaborazioni di artisti di fama mondiale come Sinéad O'Connor e Brian Eno. Trascinato da singoli straordinari come Digging in the Dirt e Stream, il disco vendette milioni di copie, scalando le classifiche di tutto il pianeta. Ebbene, abbiamo ricordato anche tante cose importanti con il nostro almanacco musicale ed ora con la musica si prosegue in attesa del nostro Renato Lorenzi e della sua edicola.

0: Siamo pronti con il nostro Renato Lorenzi. Buongiorno Renato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. E qui stanno succedendo veramente tante cose.
0: Che strano.
1: Quelle più belle e quelle meno belle. Okay. Naturalmente non leggete i giornali, non guardate la TV, perché non serve niente.
0: Ma figurati.
1: Pensa che negli Stati Uniti adesso c'è praticamente c'è gli speaker della televisione, delle varie televisioni degli Stati Uniti stanno dicendo che gli Ashkenaziti stanno distruggendo gli Stati Uniti d'America. E si meravigliano questi speaker, no? Questi conduttori, di come mai la gente non scenda in strada, no? Perché non reagisca, capito? Ma succede anche qui, ragazzi, non è che dobbiamo andare tanto lontano fino negli Stati Uniti, basta guardare qui in Europa, è la stessa cosa, la gente non reagisce, non reagisce. E qui in Europa, caro Graziano, si sta tentando di mettere mano sui risparmi delle famiglie.
0: Sì, sì, questo lo so,
1: ecco,
0: questo lo so.
1: La bomber la Iena lo ha affermato chiaramente in questi ultimi giorni.
0: No, l'ha detto proprio.
1: L'ha detto, hai capito? Per questo andrebbe punita, io dico, no?
0: Credo anch'io.
1: Andrebbe punita perché ha detto gli europei hanno i risparmi, ma sono pigri, ha detto sono pigri, sai lei, se la prende con la pigrizia.
0: Sì, sono
1: pigri, in Europa non mancano le tecnologie, dice la bomber la Iena, ma manca la capacità di far crescere le imprese.
0: Eccola, hai capito?
1: Si investe troppo poco, caro Graziano, e si rischia troppo poco, anche lì si rischia poco. Bisogna rischiare di più, cari imprenditori, cari signori, che ve ne frega voi dei soldi, rischiate, no? Rischiate un po' di più, no? Ecco, e quindi i fondi vanno cercati altrove, dice la signora bionda lì, no? E alcune imprese rischiano acquisizioni dall'estero, ecco, si preoccupa di questo, vedi?
0: Noi
1: non finanzieremo, dice la bomber la Iena, questo sforzo solo con i bilanci pubblici, attenzione, perché l'Europa cos'ha? L'Europa ha dei risparmi, i risparmi dei cittadini,
0: mettiamo le mani ai risparmi,
1: che sono pigri i cittadini. Pensa che oggi 10.000 miliardi di euro di risparmi delle famiglie che giustamente hanno fatto sacrifici e hanno risparmiato giacciono sui conti bancari. A lei questo non va bene. Non va bene che giacciano sui conti bancari, no? L'Europa deve metterli al servizio delle imprese. Quindi un grande pignoramento, no? E l'obiettivo dell'Unione Europea è quello di pignorare tutti i soldi dei conti delle famiglie, un po' alla volta, magari non tutti insieme, però no? Con qualche bella patrimoniale, qualche stratagemma, qualcosa. Ecco, quindi è chiaro che la gente non reagisce, finché la gente non reagisce è chiaro che si va avanti con la narrazione, no? Si va avanti con tutte queste belle cose, no? Contro i poveri cittadini, che poi alla fine noi sai, crediamo di essere in democrazia, quando andiamo a votare, no? Lì con la matitina davanti alla cabina elettorale, cioè adesso noi decidiamo chi va al governo.
0: Poi va di solito
1: noi non decidiamo un tubo, cari ascoltatori, non decidiamo niente. Sappiamo chi decide, no? Sono gli elite, i ricconi, quelli che stanno sopra, ecco, poi anche chi sta ancora più su, però voglio dire, c'è chi decide per noi siamo lì, cosa vuoi, spettatori, come si dice, non protagonisti, siamo lì, guardiamo e subiamo tutte queste cose qui, queste vessazioni, queste riduzioni, adesso l'auto elettrica, vedi, perché c'è il net zero, tutte queste belle cose qui, e il cambiamento climatico, subiamo il cambiamento climatico, cari ascoltatori, perché se guardiamo il cielo, no, si stanno irrorando di queste, la temperatura che non scende,
0: ma
1: no?
0: Sono condense.
1: In settembre e la temperatura ancora non scende, continuano a bombardarci di scie chimiche sopra la testa che fanno cappa e il calore non riesce ad uscire dall'atmosfera, è chiaro che la temperatura non scende, ma fatevi una domanda
0: datevi
1: la risposta se potete, avete il cervello, il cervello ce l'hanno dato per farlo funzionare, farlo girare, no? Come i criceti che giocano avanti di sua ruota a girare, no? Avete un criceto nel cervello,
0: oggi ti sento particolarmente girare. Carico.
1: Ma ragazzi miei, bisogna anche pensare, no? Bisogna pensare perché poi qui in Italia tante cose, adesso abbiamo parlato dell'Europa, eccetera, no? Ma anche qui da noi le cose non è che vadano proprio così bene, a parte la benzina che è arrivata oltre i 2 euro e non so quanto al litro, eccetera, eccetera. La nostra qui vicina a Slovenia, noi siamo a Trieste, la Slovenia ce l'ha 1,50 euro, 1,60 euro.
0: Davvero?
1: Ma com'è possibile?
0: Così basso?
1: 1,60 euro.
0: Sì,
1: 1,60 euro, noi abbiamo oltre i 2 euro.
0: Ecco,
1: voglio dire,
0: ecco,
1: no?
0: Bene,
1: ma perché questa differenza? Le accise, cosa incide in questa cosa qui? Chiediamolo al nostro governo, che non conta niente, ma chiediamolo lo stesso.
0: Giusto per saperlo.
1: E poi vediamo che un italiano è stato condannato a 12 anni di reclusione per aver ucciso un marocchino che voleva uccidere lui, hai capito?
0: Ah, ho capito, per legittima difesa. Si è difeso,
1: no? E hanno condannato lui che si è difeso.
0: Il primo che uccide viene condannato,
1: proprio,
0: insomma.
1: Sì, e non le sopporto, io secondo me. Non le sopporto veramente, perché dico, guarda un po', mi difendo e mi condannano a 12 anni di galera, e anche a risarcire magari la famiglia di questo disgraziato che, poverino, è stato ucciso e quindi è anche lui un disgraziato, voglio dire, ma non puoi condannare uno a 12 anni di questa cosa qui, non va bene, no? Se è tutto contro. Allora va bene il libro che ha scritto il generale, lì ha scritto, no? Il mondo è contrario, cosa ha scritto?
0: Sì,
1: va tutto
0: non lo
1: così.
0: So, non seguo.
1: Va tutto così, ma io l'ho letto e è così, in effetti.
0: Dice,
1: no?
0: Delle
1: poi,
0: cose.
1: Dobbiamo stare allegri, però.
0: Ah, meno male.
1: Sì, dobbiamo stare allegri perché Donald Trump, allora, parlando di Donald Trump, così mi si apre il cuore, sai, caro Graziano. È stato capace, pensa, di far infuriare anche il Canada.
0: Ah, beh, sì, beh, ma
1: e lo aveva
0: preannunciato, tutti,
1: sì, l'aveva già detto. Ecco, e poi ci si mette anche Google Maps che ha confermato sta cosa, no? Pensa, il lago Ontario, in Canada, il lago Ontario è stato da secoli il lago Ontario, diventa lago America.
0: Ah, ecco.
1: Da un giorno all'altro è diventato Lago America
0: attraverso
1: il suo nuovo ordine esecutivo di Donald Trump. Il Lago Ontario ha cambiato nome,
0: fa tutto lui.
1: Il Canada si è infuriato non poco,
0: voglio vedere.
1: Comunque consoliamoci, perché caro Graziano sta arrivando, dobbiamo dire allegria, ti ricordi come diceva Mike Buongiorno?
0: Allegria,
1: cari ascoltatori, allegria.
0: Grande Mike.
1: Arriva la malattia della pioggia.
0: Questa
1: una nuova,
0: novità,
1: finalmente.
0: Una novità, no? Meno male, almeno.
1: Ecco. Non l'avevi sentita questa?
0: No.
1: è un'infezione cutanea causata da un batterio che può colpire i bovini.
0: Eccoli.
1: Ma anche qualche pecora umana, hai capito? C'è sempre qualche pecora.
0: La pecora umana mi piace questo,
1: come quasi tutte le varie infezioni batteriche della pelle, ce ne sono penso un centinaio, anche di più, anche questa provoca lesioni cutanee con delle pustole, magari un po' di prurito, ma si cura facilmente, si cura anche perché diciamo nell'uomo viene sempre in forma lieve, molto lieve.
0: Sì.
1: Non è che è una cosa grave, quindi, e si cura con delle pomate, antibiotiche.
0: Sì, una cosa da farmacia, da banco.
1: Ci sono stati alcuni casi qui in Italia, nei pochi casi diciamo che sono stati in Italia accertati, nessuna complicanza grave. Quindi inutile che fate sempre gli ascoli. Non so chi ha fatto un po' di pubblicità a sta cosa, ma anche un po' troppo.
0: Ce le vanno a cercare tutte, tu dici.
1: Non allarmiamo, non ci sono allarmi sanitari, queste cose qui, dai. Poi si trasmette attraverso stretto contatto fisico, capito? Devi proprio abbracciare una persona, baciarla, queste cose qui.
0: Abbracciare un bovino,
1: bovino, devi andare lì così, sul bovino.
0: Caro bovino mio, vieni qui.
1: Caro,
0: Damo più bove.
1: Emite un sentimento, quella cosa lì.
0: Ma che momento culturale.
1: Abbiamo anche nel nostro appuntamento qui, abbiamo anche il momento culturale quasi sempre. Comunque, se avete dei dubbi, cari ascoltatori, rivolgetevi al vostro medico, vedrete che se non è uno del sistema sicuramente vi dirà che è una cosa da niente. Comunque Donald Trump, visto che siamo nell'argomento, Donald Trump ha posto fine ai coinvolgimenti di Jeffrey Epstein in, attenzione, traffici sessuali e riciclaggio attraverso Jay Clayton, direttore dell'Intelligence nazionale, sulle tracce del pedofilo già dagli anni 80.
0: Ecco,
1: quindi non solo sesso e riciclaggio, ma anche molto altro per questo personaggio malato di mente, sappiamo, no? Jeffrey Epstein. Quindi creazione di società di comodo, mentre era protetta dalle intelligenze più potenti del mondo. Uno ben ammanigliato, sai, nella situazione. Comunque tutte le inchieste verranno ora rese pubbliche e tutto questo contribuirà a riscrivere la storia, diciamo, no?
0: Certo.
1: Pedofilo è molto più coinvolto di quanto ci si possa rendere conto, sai, caro Graziano.
0: Vabbè, questa cosa qui verrà fuori. Ok.
1: Mentre Mario Draghi,
0: compleanno di Mario
1: Draghi.
0: Oggi è il compleanno.
1: Oggi che è il suo compleanno, va con Roberto Speranza al campo nudisti.
0: Scusa, una brutta immagine.
1: Fanno un regalino.
0: Una brutta immagine, voi.
1: Si arrampica sul muro, sai, che divide il prato dal campo, e Speranza invece è rimasto dall'altra parte. Gli dice: Mario, ma cosa vedi, Mario? Sono uomini o sono donne?
2: E come faccio a saperlo? Non sono mica vestiti.
0: Il suo compleanno. Facciamogli gli auguri, è meglio.
1: Tanti auguri, Mario nostro. Una buona pensione.
0: Sì, una che vada direttamente in pensione, forse è meglio. Ecco, vabbè. Grazie Renato, che ci dai sempre queste belle cose, belle notizie, che ci predispongono poi alla giornata, così possiamo essere belli incacchiati alla grande. Bene,
1: esatto.
0: Perfetto. Ti ringrazio, appuntamento domani.
1: Ciao a tutti, grazie a voi.
0: Ciao. E noi anche diamo appuntamento a domani, anche perché siamo praticamente in chiusura del nostro spazio odierno. E allora salutiamo tutte le nostre radio, Diffusione Europea, Radio Attività, anche gli amici di Radio Tiguglio Web che sono sempre con noi nella prima ora, e poi Regional Radio, MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. L'appuntamento si rinnova domani mattina, come al solito, domani venerdì, ma poi noi andiamo in onda anche il sabato, quindi siamo tranquilli, siamo nel bel mezzo della nostra settimana, fra musica, notizie, appuntamenti e soprattutto una bella colazione. Quindi domani vi aspetto qui come al solito, va bene? Grazie per essere stati in mia compagnia e vi lascio all'ultimo brano di oggi. Da Roma a Bangkok con Baby K, Giusy Ferreri. Ciao, a domani, ciao da Graziano.

0: le 9.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse.

0: Tre persone sono morte, fra cui il presunto attentatore, nella sparatoria avvenuta in un condominio nel centro di Minneapolis. Quattro altre persone sono rimaste ferite, fra queste tre agenti della polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. Il sergente Garrett Partner del Dipartimento di Polizia di Minneapolis ha dichiarato in una conferenza stampa che non è ancora chiaro come sia morto l'autore della strage.
1: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Previncenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Siegfriedo Ranucci.
0: Dopo la quasi paralisi agostana, a settembre il paese si rimette in moto, sì, ma a quale prezzo? Il ritorno a scuola e al lavoro si traduce per le famiglie italiane in un appuntamento assai spiacevole con portafoglio e calcolatrice, per almeno due motivi: da un lato la simultaneità di tutte le spese obbligate, dall'altro i rincari che quest'anno si preannunciano significativi sui bilanci domestici. Già provati dagli aumenti di luce, gas, benzina, gasolio e alimentari, si abbatteranno pure gli extra per libri e corredo scolastico e le quote di iscrizione per tutte le attività pomeridiane che i figli frequenteranno nel corso dell'anno.
1: Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio AEC 2026, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. Di Marco eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter la società dell'anno.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: La pressione atmosferica torna ad aumentare sul nostro paese, ma ci saranno ancora locali disturbi. In mattinata tutto sole, salvo presenza di poche nubi sparse, in formazione soprattutto sul basso versante tirrenico. Cieli pressoché sereni altrove. Nel pomeriggio non sono attese grandi variazioni, avremo un peggioramento sul basso Tirreno, specie in Calabria, con temporali anche frequenti a ridosso dei rilievi. Temperature in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Traffico intenso sulla A8 Milano-Varese. Ci sono rallentamenti tra Castellanza e il bivio per la A9 Milano-Chiasso verso Milano. Incolonnamenti sulla A4 Milano-Venezia per un mezzo in pane. Si sta in fila tra le uscite di Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Milano. Sempre a Milano trafficata la tangenziale nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. In Emilia-Romagna sulla A1 Milano-Bologna per lavori code tra le uscite di Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 12 Genova a Livorno, dove segnaliamo un incidente tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in quest'ultima direzione. Per il momento non ci sono ripercussioni sulla circolazione, ma invitiamo a procedere con cautela. Infine a Roma i primi rallentamenti e code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Romanina alla Laurentina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità, controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: A Media Radio Castellana, la storia della canzone italiana, dai primi del Novecento all'avvento dei cantautori.

La voga della romanza da salotto, nell'Ottocento, ebbe radici plurime, alcune delle quali non strettamente musicali. Per esempio, fu un modo di far musica che consentiva alla media e spesso anche alla piccola borghesia, a modico prezzo, il lusso aristocratico del concerto in casa. Non era necessario ingaggiare cantanti di professione, bastava qualche dilettante o qualche amico di famiglia. Mettere tra virgolette la parola dilettante è il meno che si possa fare per sottolineare che fino ai primi del nostro secolo il termine non ebbe il significato dispregiativo di oggi. Studiare il pianoforte, il violino, il canto era incombenza abituale per le cosiddette signorine di buona famiglia e spesso per i loro equivalenti di sesso maschile. Strumenti più democratici come la chitarra, il mandolino e la fisarmonica, suonati generalmente a orecchio e appresi per imitazione, erano viceversa lo sbocco alla musica dei ceti popolari, tra i quali, del resto, l'istituzione delle bande di paese era una fonte quasi perenne di reclutamento di dilettanti. C'erano a ogni modo i buoni e i cattivi e i mediocri dilettanti, ma non era importante. Gli autori delle romanze da salotto sapevano come semplificare le cose. È abbastanza sintomatico che molti di essi, da Tosti a Rotoli, da Denza a Pinsuti, fossero maestri di canto ed egregi, per di più, tanto che la Londra vittoriana se li appropriò e a un certo punto per affidare i loro destini vocali alle giovinette dell'aristocrazia e della borghesia agiata. Era naturale che in veste di compositori costoro avessero sempre l'occhio a un tipo di melodia che non mettesse troppo in soggezione le risorse dei dilettanti, ma al tempo stesso desse una sensazione di vocalità raffinata e non del tutto agevole. Soprattutto doveva essere ben chiaro che per la messa in opera occorrevano autentiche voci di tenore, di soprano e di mezzo soprano, di baritono. Anche se poi le autentiche voci di tenore, di soprano e di quel che segue avevano per lo più le dimensioni spiccatamente domestiche. Così sistemate le cose, il gioco dell'autore che precipitosamente mirava a blandire e incoraggiare il dilettantismo era fatto. E anche quello dell'editore, che divulgava non soltanto le trascrizioni del testo musicale per canto e pianoforte, ma anche la sua riduzione per mandolino e magari per violino. In questo modo la romanza da salotto investiva i diversi strati dei suoi consumatori e penetrava nelle decorose case borghesi dei centri urbani come nella dimessa bottega del barbiere di un villaggio toscano o calabrese. Vi era però un altro aspetto sociale, se così si può dire, delle romanze da salotto: la raccolta delle melodie di Tosti, spesso composte su parole di poeti e letterati allora in voga, era in fondo una sorta di ars amatoria, valida sia per la piccola borghesia provinciale italiana, sia per la corte della regina Vittoria.

In quella società pudica e affrettata, le romanze da salotto traevano un'impagabile utilità, pratica nella chiave di allusioni e istanze che si potevano estrarre dalle loro pieghe. Fungevano da messaggi e contromessaggi d'amore. I riferimenti e i casi concreti erano sempre possibili, giacché gli eventi narrati, o meglio cantati, affrontavano di volta in volta tutto l'iter di una passione amorosa, possibilmente contrastata e clandestina, dalla alla zeta.

si partiva dalle prime insinuanti dichiarazioni dell'eroe, che magari si dichiarava vittima di un fiore come il Don José della Carmen, e con grande eloquenza descriveva gli effetti del sortilegio, malia su parole di Rocco Pagliara, e poi si passava alle forme tradizionali di corteggiamento attraverso serenate, mattinate, alternate magari a profferte amorose occasionalmente platonicissime come il famoso ideale. Quali fossero intanto le reazioni dell'eroina è chiaramente rivelato dai titoli stessi di certe romanze di parte femminile. Non me lo dite, con versi di Panzacchi, non mi guardare, con versi di Ferdinando Martini, sogno, su versi di Stecchetti, alias Olindo Guerrieri. E altro che ne si poteva sognare, se non la resa a quel punto, e magari anche Vorrei morir. Poi la vicenda giunge a compimento, l'ora del tempo e le dolci stagioni secondo i convegni. Ella sta per sopraggiungere, avrà rose e cilestrine sul petto e farfalle danzanti attorno ai neri capelli, come in aprile, con versi di Pagliara. Dall'ebbrezza si passa a volte ai trasalimenti, ai sussulti, al senso della fragilità di certi legami, ed ecco l'accuratissima e crepuscolare tristezza.

voi non m'amate più, non t'amo più, e così via. Questo quando è l'eroina a disfarsi dell'eroe. Nel caso opposto abbiamo melodie di pentimento ed espiazione, come in Dopo, storia di una contadina e una pastorella sedotta e abbandonata da un ricco signore. Torniamo per un attimo ai dilettanti e immaginiamoli applicare ai propri casi personali questo materiale esplosivo. Avremo un'altra chiara spiegazione dell'enorme popolarità della romanza da salotto nel tardo Ottocento o del primo del Novecento. Ma se erano i dilettanti, in anni in cui il grammofono non esisteva neppure, muoveva i primi passi ad assicurare alla romanza di successo un'esistenza tranquilla, onorata e soprattutto lunga. Spesso qualche decennio. I momenti di fasto e di gloria, anch'essi non fugaci, giungevano da altre direzioni. La romanza, da salotto dell'Ottocento, godeva nella prima struttura musicale di una prolivalenza che di fatto fu una delle massime ragioni della sua fortuna. Lavoro di operisti inizialmente, Mercadante, Donizetti, Ponchielli e in Francia Gondoa e Bizet, seppe che anche successivamente mantenere un tono che stava tra l'aria d'opera e la canzone, che quindi finiva per garbare a tutti.

C'era quindi il risultato, per esempio, che il solenne concerto di divi della lirica come Cotogni, Nelli, Melba, Anselmi, Caruso si chiudeva spesso con composizioni di Tosti e di Denza oppure di Rotoli, mentre parallelamente il programma dei più rinomati Café Chantin, poniamo il Gran Salone Eden di Milano o l'Olimpia di Roma o il Maffei di Torino, presentava accanto ai macchiettisti e finidicitori e alle vedette il romanziere o la romanziera. Ma a cavallo tra la fine dell'Ottocento e del secolo scorso, proprio il fiorire dei Café Chantin, giunto un poco in ritardo da noi, e il successo del varietà agevolarono la diffusione di un genere vocale che potremmo definire come la canzone sentimentale all'italiana. I rapporti di formazione e di derivazione della nostra canzone sentimentale sono, almeno apparentemente, piuttosto complessi. Forti legami univano la danza da salotto alla canzone napoletana patetica, anzi drammatica in molti casi, che divenne pressoché universale attraverso i dischi Made in USA di Enrico Caruso tra il 1905 e il 1920 e che, in un certo senso, funzionò da commento sonoro a quella lancinante vicenda che fu il fenomeno dell'emigrazione dei nostri contadini del centro meridione. Il rapporto, anzi, era così stretto che proprio Denza e Tosti riscossero in questo campo successi clamorosi. Ma al tempo stesso la romanza da salotto italiana serbava nelle proprie pieghe un filone popolaresco e campestre. Questo filone era remoto, prendeva addirittura le mosse dagli stornelli. Tosti si era appunto collocato su questo versante quando aveva composto l'ultima canzone, Luna d'estate o La serenata.

0: Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 10
1: e 3 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: 12 e 4 minuti. 5, 4,
1: 3, 2, 1. Questo è il Luca Becchietti Show.
2: Amici radioascoltatori, un ben ritrovati al Luca Becchietti Show, 55 minuti di super musica. Apriamo quest'oggi il nostro appuntamento. Abbiamo qui sul palco, qui di fianco a noi, Post Malone. Il pezzo che ci presenta si intitola Circles. Buona musica e buon divertimento.

0: Vecchi at the Show. Romantic Time.
1: Un po' di romanticismo insieme a Air Supply. Questo è un pezzo del 1978, un po' di anni fa, si intitola Lost.

0: Lady. È un titolo abbastanza inflazionato questo. Lady, You Bring Me Up, erano i Commodores.
1: Luca Vecchietti.
0: Ed ora abbiamo Jonas Brothers. Love Me to Heaven.

0: Sono gli Earth, Wind and Fire, una versione remixata di September.
1: Luca Becchi at the show, Romantic Time.
0: Ancora dolcezza in onda, Luca Vecchietti Show, un po' di Romantic Time, questa volta insieme a Kelani, e ci ascoltiamo Folded.

0: l'angolino delle curiosità. Lo svedese Mikael Lindmond era impegnato con un team di connazionali in una durissima gara di sport estremo nelle foreste dell'Ecuador. Un giorno offrì una polpetta ad un cane randagio che gironzolava lì vicino. Da allora l'animale, poi chiamato Arthur, seguì gli atleti lungo tutto il percorso della massacrante competizione e alla fine andò in Svezia per vivere con la famiglia di Lindmond. I sovrani, disse lo scrittore francese Edmond de Goncourt, fondatore, che pessimo francese, fondatore del mio francese, fondatore dell'omonima accademia che ogni anno assegna il prestigioso premio letterario, non sono altro che i rappresentanti dello stato morale della maggioranza della nazione. E non rimarrebbero nemmeno tre giorni sul trono se fossero in contraddizione con quello stato morale. L'azienda italiana Leica, che produce camper, è attiva fin dal 1964. Il suo nome è stato scelto in omaggio alla famosa cagnetta che fu inviata nello spazio a bordo della capsula spaziale sovietica Sputnik 2 nel 1957. Ricordate anche nel suo logo un levriero con le ali. Il primo modello prodotto dall'azienda fu una roulotte. Essa venne chiamata Leica 500 perché era di dimensioni così ridotte da poter essere trainata anche dalla piccola Fiat 500. Da un giornale del 1957, le centraliniste di Blackpool, Inghilterra, nella speranza di avere più tempo libero nei giorni festivi, hanno sollecitato le autorità ad avviare una campagna per scoraggiare l'uso del telefono a Natale e Capodanno. Abbiamo l'ultima. Il militare avventuriero di origine ungherese Moritz Auguste Beniowski, accompagnato da circa 260 volontari tra il 1773 e il 1776, guidò una spedizione in Madagascar per conto della Francia, che intendeva fondarvi una colonia. Egli stesso raccontò che, malgrado le difficoltà e gli scontri con i locali, questi infine lo riconobbero come re e capo supremo. E queste, amici, erano le nostre curiosità per oggi.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: Luca Vecchietti.
1: Ariana Grande insieme a noi ci presenta The Boy Is Mine.

0: È mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Media Radio Castellana.
5: Pubblicità.
6: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
7: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da

0: Dalle frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: La piccola diventa anche station wagon, già arriva la giardiniera. Con un passo cresciuto di 10 cm è pronta ad offrire più spazio. Nella parte posteriore dell'abitacolo i passeggeri stanno un po' più comodi, i vetri sono scorrevoli e il divano posteriore è ripiegabile per aumentare la capacità della zona bagagli sotto la quale ora c'è il motore. Cilindrata e potenza sono quelle della 500D, ma è disposto a sogliola, cioè coricato su un fianco, per dare vita a un piano di carico ben sfruttabile. Dimostra così la grande versatilità della 500 e diventerà anche l'inseparabile compagna di lavoro di tanti italiani. Costa 565.000 lire. Nel 1965 debutta la 500F. Porta al debutto le porte incernierate all'anteriore, cioè con l'apertura controvento. Sono più sicure e meglio integrate nella linea della piccola, che non ha più quelle antiestetiche cerniere a vista. Vengono eliminati i profili di alluminio sul cofano anteriore e sulle fiancate. Il parabrezza risulta leggermente più alto. Anche dentro migliora e l'abitacolo è meno spartano di quello delle precedenti. Migliorano i rivestimenti dei sedili. I 3 interruttori sulla plancia ora sono allineati orizzontalmente. Alcuni dettagli di finitura, prima in lamiera o alluminio, sono diventati di plastica. Inoltre, la scala del tachimetro viene portata a 120 km all'ora. Insomma, è diventata più sfiziosa. Il suo affidabile motore, dalla cilindrata invariata, ora vanta 18 cavalli. Viene venduta a 475.000 lire.
0: Idea geniale quella della station wagon giardiniera. Più spazio alle famiglie e per chi usa il mezzo per lavoro. E poi, nel 1965, la versione F, ancora più bella e veloce. Porte controvento e spariscono quelle brutte cerniere. Ma ascoltiamoci ora un brano proprio del 1965. Ce lo presenta Bobby Solo. Questa è Se piangi se ridi e con questa canzone si aggiudica il Festival di Sanremo di quell'anno.

0: E dopo aver ascoltato la calda voce di Bobby Solo, ascoltiamoci adesso proprio uno spot televisivo dedicato alla promozione della giardiniera, uscito proprio nel 1965, per esaltare questa nuova versione, apparsa sul mercato.
1: È iniziata in tutta Italia la vendita dell'ultima nata della grande famiglia della Fiat, la 500 giardiniera. Le sue origini risalgono al 1936, quando l'Italia fu invasa dalle Topolino. Per realizzare la 500 giardiniera si sono dovuti risolvere difficili problemi tecnici e costruttivi. Una soluzione originale è data dall'adattamento del motore sotto il pavimento, il che costituisce una novità assoluta nel campo delle realizzazioni automobilistiche. Per ottenere ciò si è dovuta rivoluzionare la sistemazione classica dei principali organi meccanici, dal carburatore al ventilatore. Nella vettura possono comodamente prendere posto 4 persone con 40 kg di bagaglio e con tale carico la macchina può agevolmente raggiungere i 95 km orari. Il rafforzamento della carrozzeria e dei pneumatici consente alla 500 giardiniera di percorrere le strade più impervie e sconnesse. Ma la 500 giardiniera è l'ideale per chi debba portare bagagli e merci ingombranti. Infatti, ribaltato il sedile posteriore, si ottiene un vano di circa un metro cubo nel quale può essere sistemato un carico di 200 kg. La nuova macchina ha fatto il suo trionfale ingresso anche a Cinecittà, accolta con entusiasmo da queste belle ragazze che, nonostante i loro costumi ellenici, ci tengono a mantenersi al passo con i tempi.
0: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento, per cui non ci resta che dirvi alla prossima e speriamo che siate in tanti e, perché no, magari proprio a bordo di una fiammante 500 restaurata. Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo. La pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto!

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media production.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
0: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
6: Sono le 13:05 minuti.
7: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
8: Le signore ricevono.
9: È amore o solo cattivo gusto?
8: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
9: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte per sempre per le strade di Roma.

sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Alexander, do you?
1: I do.

0: a Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: No!
4: Che ti è successo?
3: Ho rotto la chiave!
4: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave a Castel San Pietro Terme in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
5: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.

0: Sono le 15.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Questione migranti in primo piano. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
2: Siamo alla cronaca. Omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino. Poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
3: Due morti in un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco, in provincia di Genova. È successo poco prima delle 8, non lontano dal passaggio a livello, coinvolte almeno un'auto e 2 bici. Ci sono anche dei feriti, 2 dei quali in codice rosso. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i carabinieri, 2 automediche e 4 ambulanze. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
2: Voltiamo pagina. Il taglio delle accise sui carburanti sta per scadere. La scorsa settimana il governo ha prolungato il precedente taglio, prorogando lo sconto di 17 centesimi sul diesel, che vale solo fino a sabato 5 settembre. Una volta scaduta questa misura tampone contro il caro carburanti, l'esecutivo ha promesso misure mirate per i redditi bassi, un bonus benzina che potrebbe dipendere dall'ISE.
3: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Come precisa FS sul proprio sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. La stensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri.
2: Lo sport e il calcio argentino. Si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale. La federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre, maschili e femminili, si fermeranno al 10° minuto di ogni partita per tributare un minuto di applausi a uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
3: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso persistono le code a partire da Como Monte Olimpino fino a Chiasso per chi deve attraversare la dogana svizzera. Incolonnamenti a tratti anche sulla 8 Milano-Varese, da Castellaneta alla barriera di Milano Nord in entrata verso Milano. Trafficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti e code nei due sensi di marcia tra Viale Certose e la barriera di Milano Est. Ancora sulla 4 Milano-Venezia per incidente 2 km di coda da Montebello a Verona Est, si rallenta poi per il traffico da Soave a Verona Sud in direzione di Milano. Nella direzione opposta, quindi verso Venezia, ci sono code di 6 km tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Ci spostiamo in Liguria sulla A26 dei trafori per un mezzo in pane. Ci sono incolonamenti dal bivio per la A10 Genova Ventimiglia Amasone verso il confine di Stato. Consuete code per traffico sull'auto Brennero tra Carpi e il bivio per l'Autosole in direzione di Modena. A Bologna sulla 14 Adriatica, sempre per traffico, si sta in fila tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna-Padova verso Ancona. In Toscana sulla Firenze Mare, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per l'Autosole in direzione di Firenze. E si rallenta anche sull'Autosole in Campania, tra Casoria e il bivio per la Napoli-Salerno verso Napoli e da Casoria a Pomigliano-Villa Literno per chi viaggia in direzione di Roma. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura del Lazio.

ringraziarti, vorrei stringerti alla gola. Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola. Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera. Sono quello che un po' di credo, un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino anche quella sera quando ti sentivi strano. Ho sopportato, però adesso non rivoglio indietro niente, perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve. Una

0: redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati. Volumi di traffico moderati in questi minuti sulle principali strade e autostrade della regione. Proseguono i lavori sulla A15 Parma alla Spezia, per cui si transita su sede stradale ridotta tra Berceto e Pontremoli nei due sensi di marcia. Frequenti rallentamenti e le code nelle ore di maggior traffico. Attenzione ai lavori sulla panoramica della A1 Bologna-Firenze. Dalle 9 alle 18 di oggi chiuso il tratto tra Pian del Voglio e l'allacciamento con la direttissima località Aglio verso Firenze. Sulla A14 Adriatica invitiamo alla prudenza per un mezzo in panne, fermo tra San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione di Ancona. Cogliamo dunque l'occasione per anticipare alcuni dei lavori in programma per questa sera. Sull'Adriatica dalle 21 chiuso il tratto tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna. Termine lavori e riapertura prevista per le 5 di domani mattina. Sulla A13 Bologna-Padova nella stessa fascia oraria 21.05 chiusura dell'autostrada da Altedo a Ferrara Sud verso Padova. Con i medesimi orari si lavora anche sulla carreggiata in direzione di Bologna, chiuso il tratto tra Ferrara Nord e Ferrara Sud. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Jazz Train

Un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Francesco Sciarretta, ben trovati sul suono jazz di Just Train in radio per questa settimana. Cominciamo con un sassofonista russo 61enne, oggi lui è Igor Butman con Nostalgia.

E questa era Nostalgia per il sassofonista russo, poi con esperienze importanti negli Stati Uniti, e in questo disco come Nostalgia appunto troviamo anche artisti americani, registrato nel 1997 per Igor Butman. Lui invece è un giovane cantante che si muove con abilità fra soul e jazz, si chiama Jesse Gold, originario di Toronto, lo ascoltiamo con questo brano intitolato Only You, Jesse Gold.

Jesse Gold, giovane artista canadese con questa Only You, singolo del 2024 su Just Rain. E adesso una realtà tedesca di ottimi artisti rivedono a loro modo un classico ormai soul dance di una celebre formazione francese come Daft Punk del 2001, e non poteva che essere una versione piuttosto curiosa di Harder, Better, Faster, Stronger, Rundfunk Tanz Orchester Herrenfeld.

0: is never over.
1: Ciao, sono Marta e anche da Grosseto ascolto Jet Train.

il sound anni 70 di una formazione americana di Detroit, fondata nel 1964, sono The Dramatics. Questo è un estratto del loro primo album, come Watch See Is Watch Get, omonimo album dell'epoca, Dramatics su Jazz Train. Il jazz sofisticato è una ballad famosissima con voce pianoforte, e abbiamo ospite in questo caso Serena Brancale con Bewitched, Bothered and Bewildered. After

0: Brancale.
1: Serena Brancale si conferma un vero talento, pianista e cantante di altissimo livello artistico, e questa era una sua performance dal vivo con un classico di Richard Rodgers e Lawrence Hart, un brano come Bewitched, Bothered and Bewildered, brano scritto per un musical degli anni 40 come Pal Joy.

Dalla Florida arriva il suono di tre artisti come il rapper cubano Chima Funk con il fondatore di un'orchestra di Miami come la Nudec Ensemble, lui è Giacomo Bairos e anche Sam Hyken insieme in questa performance come Me Voi, che mischia un po' diverse cose fra afrobeat, jazz, musica latina, una bella contaminazione sicuramente per questo brano di qualche tempo fa, 2020, Me Voi.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.
5: Sono le 16:30.
6: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
7: Le signore ricevono.
8: È amore o solo cattivo gusto?
7: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
8: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità. No!
9: Che ti è successo?
1: Ho rotto la chiave!
9: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.

0: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
1: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellano.
2: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: le 17 e 2 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Le signore ricevono.
3: È amore o solo cattivo gusto?
2: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
3: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellani.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
2: Per la gioia dei giovanissimi che sono a casa in questo momento, abbiamo un personaggio nuovo che è venuto alla ribalta, direi prepotentemente, perché veramente si è imposto subito. Appena l'abbiamo visto a Sanremo abbiamo detto: questo è un ragazzo che vince, perché ha quella personalità che ci vuole oggi, soprattutto in mezzo ai giovani. E poi aveva scelto anche una canzone molto bella, molto adatta per i giovani di oggi. Racconta un po' quello che desiderano, quello che sognano. È un ragazzo che alcune cose da raccontarci, ce le dirà dopo che avrà cantato questa canzone, quindi è inutile che io ve lo anticipi. Si chiama Eros Ramazzotti, certamente ricorderete questo nome. C'erano anche altri ragazzi degni di arrivare ai primi posti, però Eros Ramazzotti forse aveva quella cosina in più. È un romano, ci farà sentire naturalmente la canzone che ha presentato a Sanremo. Quindi amici ascoltatori, ecco a voi Eros Ramazzotti, che è stato oggetto di domanda questa sera nel nostro giornalone, che canta Terra Promessa.

0: Eros Ramazzotti, eccolo qua. Eros, non ti posso dare la mano perché ho in mano qualche cosa che ti farà molto piacere. Ogni tanto io ho l'onore
1: Media
0: di
1: Radio Castellana.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana. Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Sono le 18:02. Le signore ricevono.
1: È amore o solo cattivo gusto?
0: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
1: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Sulla 9 Milano-Chiasso persistono le code a partire da Como Monte Olimpino fino a Chiasso per chi deve attraversare la dogana svizzera. Incolonnamenti a tratti anche sulla 8 Milano-Varese, da Castellaneta alla barriera di Milano Nord in entrata verso Milano. Trafficato il tratto milanese della A4 con rallentamenti e code nei due sensi di marcia tra Viale Certose e la barriera di Milano Est. Ancora sulla 4 Milano-Venezia per incidente 2 km di coda da Montebello a Verona Est, si rallenta poi per il traffico da Soave a Verona Sud in direzione di Milano. Nella direzione opposta, quindi verso Venezia, ci sono code di 6 km tra Vicenza Ovest e Vicenza Est. Ci spostiamo in Liguria sulla A26 dei trafori per un mezzo in pane. Ci sono incolonnamenti dal bivio per la A10 Genova Ventimiglia Amasone verso il confine di Stato. Consuete code per traffico sull'auto Brennero tra Carpi e il bivio per l'autosole in direzione di Modena. A Bologna sulla 14 Adriatica, sempre per traffico, si sta in fila tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 Bologna Padova verso Ancona. In Toscana sulla Firenze Mare, rallentamenti tra Prato Ovest e il bivio per l'autosole in direzione di Firenze. E si rallenta anche sull'autosole in Campania, tra Casoria e il bivio per la Napoli-Salerno verso Napoli e da Casoria a Pomigliano-Villa Literno per chi viaggia in direzione di Roma. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono le 19
1: e 3 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
3: Le signore ricevono.
4: È amore o solo cattivo gusto?
3: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
4: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/lesignorericevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
5: Passione jazz a cura di Graziano D'Andrea.
6: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, il nostro appuntamento consueto con Passione Jazz. Entriamo in una puntata monotematica che oggi vogliamo dedicare al grande Miles Davis, o meglio l'imperatore del jazz, come è stato definito uno dei re del jazz del Novecento, per la sua capacità proprio di testimoniare lo stile più classico, ma di svilupparlo continuamente con svolte memorabili, stilistiche, capaci di condizionare quella che è stata la scena, di influenzare musicisti di ogni generazione. Miles Davis, originario dell'Illinois, trovò la sua patria musicale a New York, dove cominciò con Charlie Parker, ma presto si rese indipendente. Tutti i decenni, dagli anni 40 agli anni 80, ultimo periodo di attività prima della morte che sopraggiunse nel 1991, hanno il marchio di almeno un suo album storico. Quindi ricordiamo Birth of the Cool del 1949, King of Blue del 1959, In a Silent Way del 69, Beaches Brew e On the Corner 1970 e 1972, Man with the Horn del 1981. Un trombettista, che dire, magistrale, ma anche un compositore avveniristico, un leader amato e temuto nello stesso tempo, una star del mondo dello spettacolo, con la sua passione per il pugilato, per le auto sportive e le belle donne e la vita trasgressiva. Allora io direi di cominciare un po' a presentare anche quello che è praticamente il primo brano che ho scelto per voi. Vi dico subito, è particolarmente impegnativo, ha una durata decisamente importante. Parliamo di Autumn Leaves. Joseph Cosma, il poeta Jacques Prévert, scrissero nel 1945 una delle più famose canzoni del Novecento, Le foglie morte, tradotta negli Stati Uniti da Johnny Mercer con il titolo di Autumn Leaves. Il brano ebbe molto successo nelle versioni cantate, proprio a cominciare dalla celebre canzone di Yves Montand, ma anche

una venatura molto funky che intrigava sia il pubblico del jazz ma anche la critica, e per il suo talento, oltre che per la sua allegria e la personalità indipendente, aveva attirato l'attenzione di Miles, che già nel 1957 lo aveva chiamato nella propria band. Adderley ebbe la fortuna di partecipare ad alcune delle sedute più importanti della carriera di Davis, collaborando alla realizzazione di Milestone del 1958 e Kind of Blue del 1959 e altri titoli che sono rimasti nella storia del jazz. Something Else spicca in tutta questa serie di collaborazioni. L'album venne pubblicato a nome di Cannonball Adderley, ma sostanzialmente il leader fu Miles, che in quel periodo aveva un contratto in esclusiva con l'etichetta Columbia e non poteva spendere il proprio nome come leader in dischi di altre etichette. Ascoltando questo brano riesce chiaro a tutti chi è il protagonista. La tromba con la sordina disegna una melodia molto poetica dopo una intro particolarmente esotica presa in prestito da un'idea di Hakma Jamal, un pianista che Davis avrebbe sempre considerato un punto di riferimento. Miles si lancia in un assolo che sviluppa con una passione misurata, in contrasto con il sax alto di Cannonball, intenso ed estremamente dinamico. Meravigliosa anche l'incalzante batteria di Art Blakey, altro frequente compagno di musica di Miles in quegli anni. Davis presenterà la sua versione di questo brano di Autumn Leaves agli stessi francesi al Festival di Antibes del 1963 e lo riproporrà poi in scaletta l'anno seguente come testimoniato dall'album In Europe. Che ne dite? Andiamocelo ad ascoltare, Autumn Leaves.

Beh, siamo partiti veramente molto bene ascoltando e ritrovando questa Autumn Leaves, che poi è stata incisa esattamente nel 1958, il 9 di marzo. Ecco, questo era il primo brano di questo nostro speciale tutto dedicato all'imperatore del jazz Miles Davis, che prosegue ovviamente con un altro brano. Durante una seduta con la Blue Note Records nel maggio del 1952, Miles Davis recuperò un particolare tema, la cui malinconica melodia è tratta da una canzone popolare svedese, Ack Värmland. Il brano risale all'Ottocento, è stato più volte ripreso in ambito anche classico, si affermò come standard del jazz a partire dal 1951, quando il sassofonista Stan Getz tenne un tour nell'Europa del Nord attingendo al repertorio dei brani locali. Dear Old Stockholm sarebbe stato poi ripreso da diversi interpreti come Miles, appunto, come Paul Chambers e soprattutto John Coltrane, che in studio l'avrebbe fissata con una memorabile interpretazione nell'album Impressions. Per la seduta del 9 maggio del 1952 Miles allestì una splendida band dove musicisti esperti come ad esempio il batterista Kenny Clarke e il bassista Oscar Pettiford si accompagnavano a dei musicisti emergenti come ad esempio Jackie McLean, Gil Coggins, J.J. Johnson. Nonostante le sue condizioni fisiche non fossero buone, Miles suonò veramente in quell'occasione in un modo esemplare, impressionando il pubblico. Il materiale di quella seduta venne raccolto in un 78 giri a 10 pollici con il titolo di Young Man with a Horn. Nel 1956, in epoca di long playing a 33 giri, fu riedito con il titolo di Miles Davis All Star Volume 1. E allora abbiamo Miles Davis, ovviamente, Johnson, Jackie McLean, Gil Coggins, Oscar Pettiford e Kenny Clarke alla batteria. Questa registrazione, ripeto, del 9 maggio del 1952 che ci ascoltiamo, si intitola Dear Old Stockholm.

È il momento di passare a un altro brano, ovviamente. Il brano si intitola Yesterdays, ma non c'entra con Yesterday dei Beatles, va detta questa cosa. È una celebre ballata scritta nel 1933 dal compositore Jerome Kern su testo di Otto Auerbach per Roberta, un musical che poi sarebbe diventato anche un film. Artie Shaw l'avrebbe ripresa nel 1938, poco prima di Billie Holiday, e da lì una lunga serie di cover vocali e strumentali, da Art Tatum a Helen Merrill, da Ray Charles a Sinatra e a Barbara Streisand. Miles aveva già registrato questo brano un anno prima per l'etichetta Prestige con il sassofonista contralto Lee Konitz come session leader. Quella registrazione era strutturata con Miles che eseguiva l'introduzione, passava poi il testimone da protagonista a Konitz. In questo caso invece Coggins suonò l'introduzione al pianoforte, una melodia poetica, mentre Miles eseguì la melodia principale, una esibizione piena di tensione che andava proprio a delineare un mondo delicato e sereno. Anche questo brano venne pubblicato sul 10 pollici di Young Man with a Horn e poi riproposto in Miles Davis All Star volume 1. Cosa dire ancora di questo brano? Direi che forse più che dire è meglio andarlo ad ascoltare. Quindi ricordiamo Otto Auerbach e Jerome Kern, Miles Davis, Coggins, Oscar Pettiford e Kenny Clark. La registrazione è del 9 maggio del 1952.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Siamo così giunti ad un altro momento importante per quanto riguarda la nostra scaletta odierna dello speciale tutto dedicato a Miles Davis. Parliamo di un altro brano molto interessante che si intitola Tempus Fugit, uno dei brani che Miles incise nell'aprile del 1953 nel corso della seconda seduta di registrazioni per la Blue Note. In quel periodo Miles non aveva una band personale, ma spesso si esibiva dal vivo con J.J. Johnson e i fratelli Jimmy e Percy Heath. In quelle occasioni riusciva a suonare in modo molto rilassato, dando al pubblico delle belle emozioni e quasi l'impressione che si trattasse di una performance informale, così, tra amici. Il pezzo l'aveva scritto il pianista Bud Powell in un momento delicato della sua vita, mentre era in cura con problemi psichiatrici. Nel febbraio del 1949 Powell l'aveva ufficialmente registrato con il contrabbattista Ray Brown e il batterista Max Roach, insieme ad altri brani che il produttore Norman Granz aveva pubblicato in uno storico 10 pollici, il volume 1 di Bud Powell Solos per la Norgran. Il titolo era una citazione latina che poteva sembrare un vezzo, ma indicava anche qualcos'altro. Filo conduttore del brano era infatti la velocità, il rapido scorrere del tempo che spingeva i pianisti di nuova generazione oltre i canoni classici del loro strumento. Una volta adottato il pezzo, che nelle discografie jazz figura anche come Tempus Fugit It, Miles prova un arrangiamento un po' più sofisticato, ma si attiene un po' a quella che era la filosofia di Powell e lascia così fluire grande dinamismo. La tromba del leader è in primo piano, ma è centrale la batteria di Art Blakey, che nel suo gioco ritmico svaria fino a comprendere un divertente intermezzo afrocubano. Il brano è diventato con gli anni un classico della storia jazz ed è entrato nel repertorio di molti grandi pianisti, a cominciare da Chick Corea e non solo, come dimostra per esempio anche una celebre cover di Stan Getz. Compositore Bud Powell, Miles Davis, Johnson, Jimmy Heath, Gil Coggins, Percy Heath, Art Blakey e la batteria come sempre. Data di registrazione 20 aprile 1953. Tempus Fugit, Miles Davis.

Ed ora passiamo a una romantica ballata che appartiene un po' al lotto di nastri della terza seduta di Miles Davis alla Blue Note, quando Miles abbandonò la formazione a cui si era precedentemente affidato, optando per un quartetto. Il gruppo ridotto indicava probabilmente una maggiore fiducia in sé dopo i gravi problemi che avevano ostacolato la carriera di Davis nei primi anni 50. It Never Entered My Mind era stata scritta da Richard Rodgers e Lawrence Hart per il musical Higher and Higher del 1940 e in origine cantata da Shirley Ross. In breve sarebbe diventato un prezioso standard più e più volte ripreso. Frank Sinatra ne avrebbe fatto un proprio cavallo di battaglia, registrandone almeno tre versioni differenti, ma anche Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Chet Baker, Stan Getz e tra i moderni il chitarrista Larry Coryell, che si sarebbero arresi al fascino di questo brano. Lo stesso Davis, due anni dopo, tornò su quelle tracce, riarrangiando il pezzo con il pianista Red Garland, il contrabbattista Paul Chambers e Philly Joe Jones alla batteria. È bello comparare le due versioni, quella della Blue Note, quella che vi faccio ascoltare, e l'altra che è possibile trovare su Working, che è uno degli album chiave del periodo dell'etichetta Prestige. Ricordiamo dunque Lawrence Hart e Richard Rodgers, quali parolieri e compositori, Miles Davis, Horace Silver, Percy Heath, Art Blakey. La data di registrazione 6 marzo 1954. It Never Entered My Mind.

Siamo così giunti anche all'ultimo brano della nostra scaletta, ancora dalla prima seduta Blue Note del 1952 e come già Yesterdays, realizzata in quartetto senza Johnson e McLean. Si tratta di una ballata scritta nel 1932 da Irving Berlin e poi diventata popolare l'anno seguente quando il regista Archie Mayo la inserì nel film The Life of Jimmy Dolan, in Italia La seconda Aurora, titolo italiano, nell'interpretazione in questo caso di Jack Fulton con l'orchestra di Paul Wideman. Una famosa melodia che poi è stata ripresa da grandi interpreti come ad esempio Billie Holiday, Ella Fitzgerald, il grande inarrivabile Frank Sinatra, ma anche fuori dall'ambito jazz, se si ricordano versioni R&B e rock di Isley Brothers eppure Eric Clapton. Miles suonò per la prima volta il brano nel 1947 quando faceva parte della band di Charlie Parker, ma si trattava di una performance ancora ingenua, acerba. 5 anni più tardi Davis era molto cresciuto e proprio How Deep Is The Ocean è un buon metro per valutare i progressi compiuti. Emozionante la languida introduzione e l'intreccio finale con la tromba del leader che va a confondersi con il pianoforte di Kill Coggins. Andiamocela ad ascoltare, dunque, How Deep Is The Ocean, Miles Davis.

0: Ancora qualche notizia relativamente soprattutto al rapporto di Miles Davis con l'etichetta discografica Blue Note. Dal 1952 al 1954 Miles incise proprio per la Blue Note 3 volte, come abbiamo già raccontato. Il 9 maggio del 1952 registrò 6 brani, poi finiti su un 10 pollici edito con il titolo Young Man with a Horn, a cui seguirono nel 1953 Miles Davis volume 2 e nel 1954 Miles Davis volume 3. Ai tempi delle prime 2 sedute Miles non era ancora uscito dalla tossicodipendenza ed è una sorta di miracolo che le sue performance siano state tanto calorose e appassionate. Con un enorme sforzo di volontà riuscì a ripulirsi e nella seduta del 6 marzo del 1954 si presentò in studio in perfetta forma e anche ricco di idee. Fu uno dei suoi momenti più luminosi come trombettista e anche come leader di una formazione che in quell'occasione annoverava assi del calibro di Horace Silver, Percy Held e Art Blakey. In molte delle incisioni Blue Note si coglie una tensione tipica di Miles e allo stesso tempo una sensazione di rilassatezza. Non è un caso. Lyon prestava molta attenzione a ricreare un ambiente familiare perché gli artisti si sentissero a proprio agio e potessero esibirsi al meglio, quasi come fossero a casa loro. Ringraziando Lyon per la promessa mantenuta e sentendosi proprio in debito con lui, nel 1958 Davis accetta di registrare ancora per la Blue Note, anche se un contratto in esclusiva lo lega alla Columbia. L'amico Cannonball Adderley in quel momento non ha vincoli contrattuali e quindi per Something Else si spende il suo nome come leader, anche se chiaro chi nell'occasione dirige le sedute e stabilisce il clima sonoro. Non a caso Alfred Lyon sulla scatola del master tape farà scrivere leader Miles Davis. Vogliamo infine ripercorrere proprio velocemente a tappe la vita di Miles Davis. Nel 1926 nasce a Dalton in Illinois, l'anno seguente la famiglia si trasferisce a St. Louis nella stessa regione. 1939 riceve in regalo da suo padre una tromba e nel 1944 si trasferisce a New York per frequentare la Juilliard School of Music, che abbandona poco dopo. Nel 1949 le prime collaborazioni con Gil Evans ed esce Birth of the Cool. 1952 l'inizio della collaborazione con l'etichetta Blue Note, che frutterà, come abbiamo detto, 3 capolavori dal 52 al 54. Nel 1957 escono Walking and Cooking, tra gli album più rappresentativi del suo periodo con l'etichetta Prestige. Nello stesso anno firma per la Columbia e debutta con Round About Midnight. Nel suo quintetto c'è niente proprio di meno che John Coltrane. 1957 ancora, in Francia incide la colonna sonora del film Ascensore per il patibolo, diretto da Louis Malle. 1958 per la Blue Note regista Something Else, che per ragioni contrattuali esce a nome di Cannonball Adderley. 1959 l'anno di Kind of Blue, uno dei sommi capolavori del jazz. 1963 debutta il suo più famoso quintetto, quello con Hancock, Ron Carter e Tony Williams. 1969 il suono cambia con In a Silent Way e prende decise connotazioni elettriche con Beaches Brew. Nel 1975, dopo un periodo di funk jazz che fa scandalo, interrompe l'attività e si isola per 6 anni. Nel 1981 grande ritorno con The Man with the Horn. Nel 1986 chiude dopo 30 anni con la Columbia e passa alla Warner Bros. Infine 1991 muore all'età di 65 anni a Santa Monica in California. Torneremo ancora a parlare di Miles Davis, perché una sola puntata non può bastare a raccontare e a farci ascoltare questo immenso artista. Ma per questo nostro appuntamento è tutto. ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito. Un saluto e alla prossima da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: Buonasera cari ascoltatori di MRC, questa era Passavamo di qui, come avete capito dalla famosa, famosissima in tutto il mondo sigla, ovviamente Figli delle Stelle ci caratterizza. Qui con me in studio ovviamente abbiamo Giampaolo Burchiellaro. Buonasera Giampaolo, benvenuto. Non ti si sente, aspetta, non so com'è. È spento il microfono probabilmente. Adesso un attimo, ti facciamo fare i saluti, risolviamo. Poi abbiamo anche Sergio La Croce qua con noi per servirci, dico bene?
1: Buonasera a tutti, è un piacere essere qui con voi per questa prima uscita stagionale per me.
0: Molto bene, molto bene. Forse ho capito perché succedono certe cose. Allora, perché siamo qui? Vogliamo dirlo o non lo vogliamo dire? Cioè, no, te sei ancora microfono spento, adesso un attimo devo risolvere. Volevi dire tu perché siamo qui?
1: Beh,
0: caro,
1: questa sera siamo qua, avremo ospiti perché nel Passavamo di qua, siccome andremo incontro a una kermesse che è partita il 24 agosto e terminerà il 27 settembre, il famosissimo ormai in tutto il mondo il settembre castellano, abbiamo qui esponenti della Proloco e nonché ospiti della Carrera, la presidentessa della Carrera che ci spiegherà appunto cose relative a questo evento che determina il clou della settembre castellano.
0: E poi
1: abbiamo soprattutto Raimonda Raggi, la presidentessa della Proloco qui di Castel San Pietro Terme, che io ho il piacere di incontrare per la prima volta questa sera.
0: Buonasera Raimonda, benvenuta.
2: Grazie di avermi invitato, grazie a voi.
0: Molto bene, allora Sergio, intanto direi che voglio cercare di fare funzionare il microfono del direttore perché non ha dei problemi, ok? Stiamo aspettando ovviamente Sabrina Forni, presidentessa della Carrera, per cui qualcosa dobbiamo fare, cioè per smaltire il tempo. Io ti affiderei già le prime domande a Raimonda Raggi, cioè puoi partire dal generico come il tuo solito ruolo ti consente di fare, cioè
1: certo,
0: il ruolo di Foresto.
1: Certo, io sono Foresto in quanto non appartenente al territorio, infatti io vengo da Bologna e appunto anche oltre il ruolo istituzionale ho anche la curiosità del profano di scoprire tante cose in più che vedremo via via nel corso della serata. Intanto, il settembre castellano, questa manifestazione diciamo così mensile, da quant'è che è stata messa in piedi? È una cosa
2: allora,
1: storica anche questa come la Carrera?
2: Dunque, è il settembre castellano è storico. Alla sua domanda devo fare una precisazione. Il settembre castellano è un insieme di eventi,
1: sì,
2: dove tutti gli eventi che si snodano in questo mese e dove il clou è Carrera rappresenta il nostro DNA. Quindi sono sicuramente già più di 70 anni che facciamo il nostro settembre castellano, nasce come festa dell'uva, poi si muove, poi diventa altro e poi diventa quello che vedete. Negli ultimi anni è diventato un evento che riempie questo mese con tanti appuntamenti importanti. Sicuramente Carrera nel primo weekend, poi c'è il miele, la borsa del miele che è molto molto importante nel terzo weekend e tanti tanti ospiti durante le settimane.
1: Però io vedo qui nella brochure illustrativa che ci ha lasciato, vedo che c'è Locanda Slow che va dall'1 al 24, occupa gran parte di questo segmento, di questo
2: allora,
1: settembre castellano. Di cosa si tratta?
2: Allora, per rispondere alla sua domanda devo fare un passo indietro. Che cos'è il settembre castellano? Oltre Carrera è anche l'enogastronomia di tutto il nostro territorio. La nostra enogastronomia è sempre stata caratterizzata dal castrato, dalla bracciola di castrato. E da sempre noi abbiamo sempre grigliato durante il settembre in piazza, fuori dalla piazza, sui terrazzi, nei cortili. Dopo abbiamo cominciato a pensare a una vetrina che potesse presentare l'enogastronomia castellana e questa locanda che è proprio un punto d'incontro di tutto quello che Castel San Pietro può proporre. Quindi sicuramente fa la parte del leone il castrato, che lo facciamo alla griglia, lo facciamo in umido, lo facciamo arrosto, lo facciamo al forno, in 1500 nello spezzatino di castrato che è fantastico, e i formaggi e le mousse con la saba, la mousse di ricotta di pecora con la saba è un qualche cosa che era nelle nostre campagne. oggi si usa meno e quindi fa parte di una tradizione importantissima nel nostro territorio. Parlo di ravioli di Castel San Pietro.
1: Ravioli come sono fatte? Quelle con la mostarda dentro?
2: Con la mostarda bolognese.
1: Sono un grande mangiatore.
0: Buon gustaio.
2: Quindi con anche però le albicocche. Castel San Pietro ha avuto tantissimi momenti dove tutti i poderi avevano albicocche, quindi mostarda alla bolognese e albicocche. E non voglio dimenticare il frigione bolognese fatto con a regola d'arte come da protocollo.
1: Quindi voi state facendo questo settembre castellano per cercare di avere un nuovo cittadino tentandomi con queste cose gastronomiche.
2: Certo, poi ci sono anche i formaggi. Ci sono tutti i formaggi del nostro territorio col miele, perché Castel San Pietro è la città nazionale dell'osservatorio del miele.
1: Infatti, quindi, guardavo qui nella brochure fiera e borsa nazionale del miele. Quindi siamo a un bel livello.
2: È una cosa importantissima. Vengono date le tre gocce d'oro al miglior miele. È un momento importantissimo. È il weekend successivo alla carrera, il terzo weekend di settembre.
1: Ma per mettere in piedi un settembre castellano così ricco e articolato, praticamente secondo me alla conclusione di questo cominciate già a lavorare per il prossimo.
2: Noi per il prossimo in genere cominciamo a lavorare nei massimi sistemi da dicembre per fare i,

0: lì, per un risultato che, insomma, io vedo la locandina, ma c'è da tenere, lavorare intensamente per tutto il mese, quindi ci sarà da pedalare, ecco.
1: C'è da pedalare, c'è tanto da organizzare, perché ci tengo a dire questo, che tutte le manifestazioni vengono fatte in sicurezza, quindi c'è un grande lavoro sulla sicurezza sia dei partecipanti alle iniziative che dei visitatori, e c'è un grandissimo lavoro a questo livello, enorme.
2: Molto bene, Sergio, ti interrompo un attimo perché abbiamo innanzitutto, come promesso, la presidentessa della carriera, e poi volevo provare anche se per caso il nostro direttore, quello non artistico, funziona, sì. Vedi che funziona, magari, vedi che sì. Faccio le magie, sono un tecnico di studio, sei eccezionale.
0: È un grande regista.
2: Molto bene, allora salutiamo Sabrina, buonasera Sabrina Forni, benvenuta.
3: Buonasera a voi.
4: Un salutone grande.
3: Grazie per l'invito.
2: Beh, grazie.
4: Ci fa solo piacere e onore averti qua con noi.
3: Anche per me è un grande onore.
2: Ok, molto bene. Dopo c'è anche una sorpresa, ti devo far sentire un paio di brani che, vabbè,
4: sì,
2: ma
4: sì,
2: verso
4: abbiamo,
2: la fine.
4: Abbiamo
2: preso. Allora, ti chiedo se puoi avvicinarti un pochino al microfono, così il regista non si lamenta, perché sai, il regista che abbiamo di là è un lamentone. Per cui, allora, cominciamo. Sergio, visto che eri già sul pezzo con Raimonda, e comunque sono due pezzi grossi, possiamo dire, per cui puoi spolparle come vuoi. Vai.
0: Allora, io, visto che è arrivata la presidentessa della carriera, e siccome abbiamo parlato del settembre castellano, dove c'è la borsa del miele, la sagra della bracciola, faccio una domanda a trabocchetto anche per sciogliere un po' la tensione. Quanto è importante all'interno del settembre castellano l'alimentazione al fine della preparazione atletica degli atleti della carriera? Perché mi sa che con tutto questo castrato e miele che c'è in giro, l'energia viene profusa ai massimi livelli.
3: Allora, sicuramente questi due alimenti sono fondamentali per Castel San Pietro e per gli atleti della carriera, ma non credo che in questo momento ne abusino, perché gli atleti sono sempre molto attenti con l'alimentazione, sappiamo di diete molto rigorose, addirittura di una mela al giorno per i piloti che devono essere un po' leggeri.
2: Che leva il medico di torno, e poi tu, Sergio, molto probabilmente non hai mai visto una macchinina, e se prendi su qualche chiletto potrebbe essere un problema, soprattutto per il pilota. Adesso magari gli spingitori, un po' di massa gli fa bene, ma il pilota dovrebbe tenersi un pochino,
0: allora,
2: a rigore.
0: Voglio essere onesto fino in fondo. Io, come dicevo con Raimonda, sono foresto, vengo da Bologna. Okay. L'anno scorso, proprio in questo periodo, in occasione del 16° raduno delle 500 che partiva qua come apripista del corteo della carriera, ho visto la carriera in tutta la sua interezza, quindi io non sapevo che c'era un corteo, una sfilata, la banda, è stata una sorpresa per me, e devo dire è stato piacevolmente coinvolgente. Poi mi sono guardato più e più volte il filmato dei tre giri di quei ragazzi che devono avere polmoni, gambe e soprattutto un cuore potentissimo, perché quando c'è da fare sto pezzettino in salita, non so in quanti lo fanno.
3: Anche la parte diciamo alta del paese, dal Cassero alla Montagnola, è un punto veramente faticoso e i ragazzi sono provatissimi.
0: Io ho visto filmati di gente che si trova di notte nelle zone industriali a spingere delle macchine spente per creare quella giusta empatia, quella
2: sì,
0: giusta...
2: Sì, era una roba della tradizione, ma penso che adesso non sia più consentito.
3: Adesso non si fa più.
2: Esatto, una volta era così, facevano, sai, tipo prima del cioè durante il proibizionismo, facciamo la mitologica, no, però un tempo avevano questo spazio, nel senso che tra di loro i team si trovavano, facevano delle prove, provavano macchine nuove, facevano cose che non potevano essere viste dalle altre squadre, abusivamente tra virgolette. Poi dopo, ovviamente, adesso ci sono le prove regolari, per cui tutto si è incardinato in un fiume di legalità, dico bene?
3: Allora,
2: Presidente?
3: Diciamo che sì, è così, ci sono le prove libere che fanno tutti i team, e quindi hanno molte più opportunità di provare le loro macchinine, testare e aggiustare gli assetti. è chiaro che il bello della carne

0: Carrera rimane comunque questo filo di mistero, per cui qualche uscita un po' nascosta rimane. Ovviamente non più di notte, perché diventa molto pericoloso. Cioè, qualche anno fa si poteva tranquillamente uscire anche di sera, mentre adesso c'è molto più traffico, molta più pericolosità.
1: Ma da profano, prove libere, intendiamo prove delle squadre su parti del circuito, su pezzi di strada che vengono chiusi al traffico occasionalmente?
0: Allora, ci sono delle serate, in genere il mercoledì di luglio, che viene proprio ricreato il percorso della corsa e quindi viene tutto chiuso. Come diceva Raimonda, grazie alla collaborazione di Carrera, Amministrazione e Proloco, viene appunto ricreato il circuito e i team possono liberamente provare le loro macchinine sia sul giro intero che solo sulla parte di discesa, che loro chiamano le basse, in modo tale da sperimentare proprio il circuito.
2: Molto bene, vi ricordo, signore e signori, cari ascoltatori, che noi ovviamente qua a MRC, essendo a Castel San Pietro, non possiamo non occuparci anche in modo dedicato alla carriera. Per cui abbiamo un programma che si chiama La Grande Corsa, in onore ovviamente della carriera, condotto dal bando, dico solo i soprannomi che tutti conoscono, Zac, Cristina Liverani e ovviamente Otto, che saranno anche presenti per la radio, ma non solo, anche per il pubblico, vicino a Raspanti, che è Adriano Raspanti, che è lo speaker ufficiale della gara, e di conseguenza sentirete persone della radio che hanno un programma in radio una volta al mese. Facciamo la grande corsa appunto perché a Castello si vive assolutamente di carriera. Allora abbiamo pensato noi della radio, dico, guarda, succede che se ne parla un mese prima, due mesi prima, e poi dopo la gara, ovviamente il vincitore, e poi finiscono i festeggiamenti, un po', diciamo, si va a riposo. Allora volevamo creare qualcosa in modo che ogni mese ci fosse un pochino un rinfresco fino ad arrivare alla data fatidica del 13 settembre, come sarà. Belli carichi, e poi ovviamente i conduttori della trasmissione saranno anche i sostenitori di Adriano Raspanti nei vuoti, ovviamente interverranno loro. Per cui questo lo volevo dire, ci sta molto, perché è una cosa molto importante per noi sul territorio. Questa cosa non è che sia dappertutto. Allora, Siena al Palio con i cavalli, poi ci sono tantissimi festival medievali e di altro genere, ma la carriera è una cosa molto particolare, non è che si sente. Io penso che ce ne sia un'altra in Australia, mi sembra, ma non sono sicuro. Va bene, ok, scusate, non volevo interrompere il vostro flusso, però era una cosa che volevo assolutamente dire. Poi mi interessa molto il ragionamento, la questione del settembre castellano, perché ovviamente attorno al settembre castellano succedono un sacco di cose, ma diciamo la verità, sono tutte incardinate, incentrate sulla carriera. Diciamo, è un modo un po' di arrivarci e un modo di festeggiare dopo, dico bene, Sabrina?
0: Esattamente, ci sono tantissime iniziative che hanno un gancio con la carriera. Quest'anno poi ci sono due avvenimenti molto importanti, perché festeggiamo due compleanni relativi alla carriera, in particolare Carrera Rosa, ma appunto sempre di questo sport meraviglioso si parla. Quest'anno ricorre il 40° anniversario del primo team femminile, che peraltro corse con i maschi, e quindi questo gruppo di ragazze molto coraggiose fecero la loro gara all'interno della carriera autopodistica.
1: In quell'occasione lì, queste ragazze così coraggiose e pionieristiche, come si piazzarono? Arrivarono, come io potrei immaginare, ultime, in quanto...
0: Assolutamente no.
1: Ecco, volevo arrivare proprio lì.
0: Ci fu, tra le altre cose, una grande rivoluzione, perché gli uomini non le volevano, proprio anche in maniera molto plateale si misero un pochino
1: di traverso,
0: ecco. Però riuscirono addirittura a superare due team maschili.
1: Dove andremo a finire quando gli uomini non vogliono più le donne? Dove andremo a finire?
2: Ma non so dove succeda questo, che le donne, gli uomini non vogliono più le donne o viceversa. Mi sembra una cosa che naturalmente è solo nei pensieri di qualcuno, e non succederà mai che gli uomini e le donne possano fare a meno una dell'altra, no? Siete d'accordo?
0: Secondo me, vedendo le ragazze quanto erano agguerrite, quanto erano preparate fisicamente, qualcuno aveva proprio timore di vedersele arrivare davanti, e quindi...
2: Bene, sarebbe bello assistere alla distruzione di un primato.
3: Inserisco dicendo che sabato mattina, questo, alle 10:30, c'è l'inaugurazione di fronte all'ex stazione delle Corriere della mostra di queste ragazze che si chiamavano No Problem. Metteranno la loro macchinina, hanno messo foto, hanno costruito l'atmosfera di quella situazione. Promotrice di tutto questo è Concetta Pasotti, che è diventata l'anima di questo momento. A fianco dell'inaugurazione alle 10:30 ci sarà una piccola visita delle foto che sono state preparate sul racconto della carriera, della curva della stazione delle Corriere, con i suoi incidenti, con le sue cose. Ci si sposta, quindi c'è come una visita guidata nei ricordi, per arrivare all'apertura della mostra delle ragazze, che non poco, sono 20 anni di Carriera Rosa, che sarà dentro al Cassero.
2: Molto bene.
1: E tanto per non dimenticare nulla, visto che abbiamo citato sabato, il famoso sabato del villaggio, che c'è appunto questa manifestazione, ma mi risulta che nel pomeriggio comincia anche la festa dello sport.
3: Certo, festa dello sport nel parco di Viale Terme, parco sportivo, dove tutte le nostre associazioni si presentano, e quindi dalle associazioni quelle più classiche della pallacanestro, non vorrei fare l'elenco perché non vorrei dimenticarne una, le scuole di ballo, insomma tutto quello che muove lo sport castellano per tutto l'anno si presenta e dice: ma vieni a provare da noi, vieni a fare da noi. Quindi sabato pomeriggio è dedicata a questo, e verso le 6 c'è l'inaugurazione di un'altra mostra molto importante presso la Saletta di Arte Contemporanea dell'architetto Bertolini.
1: Mentre domenica 6 prove ufficiali.
0: Esattamente.
1: E quindi come ce la giochiamo qua? Come funziona? Qui invece viene chiuso completamente, cioè viene creato ufficialmente quello che è il discorso.
2: Aspetta un attimo, che interrompo un attimo, perché ci hanno portato anche da bere, mi sembra una cosa gradita, anche perché sicuramente ringraziamo il pub McLeod che ci ha portato da bere, non so come mai.
1: Grande, veramente, no, beh, ci hanno visto, c'è la
2: qualcosa di buono, grazie.
1: È lo scioglimento dei ghiacciai.
2: Grazie Fabio. Viva la bracciola, bene, molto bene. Scusate se vi ho interrotto, ma mi sembrava una cosa.
4: Siamo in mezzo alla strada, quindi mi pare giusto.
2: Esatto, siamo una radio on the road.
1: Dicendo, quindi viene creato il circuito, quindi tutto chiuso, cronometrato, tutto quanto, e lì si decide l'ordine.
0: Lì si decide la griglia di partenza della domenica, appunto, della sagra. Quindi si ha la Coppa Terme, per cui circuito che va dalla Fontana Luminosa di Via Carducci fino all'ingresso dello stabilimento, dentro lo stabilimento. Questo avverrà la mattina
1: verso mezzogiorno,
0: dalle 10 a mezzogiorno le prove, mentre la domenica della gara ci sarà a mezzogiorno, e nel pomeriggio invece sul circuito del centro.
1: Questa griglia di partenza definisce anche l'ordine di uscita dei gruppi che sfilano durante la presentazione dei gruppi, così? È una cosa tipo Palio di Siena, che in base a come è stato il piazzamento escono i ragazzi, ognuno col suo carro, i balletti, che è stato veramente, è una specie di grande carnevale.
0: Esattamente. Allora, la griglia di partenza appunto determina anche la sfilata, ed è ovviamente invertita rispetto all'ordine di partenza, per cui sfilano prima i ragazzi che partiranno nella gara 1, perché i team quest'anno sono davvero tantissimi, abbiamo anche ottenuto questo grande risultato, e quindi per correre in sicurezza tutti quanti abbiamo la necessità di dividere la gara in due manche. Quindi
1: prima manche, seconda manche, e poi dopo ci sarà la finale?
0: No, prima manche è dei team che hanno tenuto i tempi dal 13° al 21°.
1: Ah, ok, perfetto.
0: E quindi fanno, diciamo, una finale B. e mentre dal primo al dodicesimo faranno la vera e propria gara che ottiene, che porta al risultato
2: finale. Più che manche le chiamerei batterie, perché è un po' più appropriato.
3: Allora, io ne vorrei approfittare per dare una novità di quest'anno rispetto alla sfilata, rispetto alle normative che escono. Faremo un incontro di tutti i partecipanti, sportivi, non sportivi, scuole di ballo, le carriere, tutti nel piazzale a fianco della farmacia che è presente in via Emilia. Di lì partirà il corteo e, messo in ordine già in quel momento, dopo ci sarà tutta la sfilata.
2: Va bene, allora al 348-76-07-907 sono arrivati un po' di messaggi, potete farlo anche voi, ma uno in particolare, anche perché insomma abbiamo qui la Proloco, abbiamo la presidentessa della carriera, e mi fa piacere leggere questo messaggio per far capire comunque come la radio possa arrivare lontano e appassionare di carriera qualcuno che magari è dall'altra parte del mondo o anche più vicino. Per cui saluto Riccardo, che è un nostro ascoltatore, e dice: beviamo anche noi alla vostra salute, siamo a Cefalù ovviamente, e mando un saluto a chi? All'esercito, perché quella è una base logistica dell'esercito, ci ascoltano da lì, per cui insomma buon lavoro ragazzi, insomma non fate niente, più state fermi e meglio è, per cui state dove siete,
1: finché potete state,
2: esatto,
1: fermi.
2: State fermi, bevete della birra.
3: Io ragazzi vorrei però che voi ci portaste sul martedì prossimo, che sarà la festa del borgo, dove Carrera fa la parte non del leone, di più
0: grande protagonista, sì.
2: Come si dice? Perché allora anche noi faremo qualcosa dalla radio, cioè seguiremo qualche evento da qui, ma ne parleremo nel secondo blocco di questa trasmissione che dura un'ora, anche perché voi siete molto impegnate e chiaramente non possiamo tenervi qui tutta la sera, ma volete dal vostro punto di vista insomma raccontare un pochino com'è la festa, qual è questa festa del borgo famosa in tutto il mondo, all over the world, prego.
0: Allora, la festa del borgo è una festa che ha origini diciamo piuttosto antiche in questo settembre castellano, e negli ultimi anni viene assolutamente gestita dai team che si mettono proprio all'opera e regalano ai cittadini, nel senso che offrono le specialità tipiche castellane, per cui arrosticini, hamburger, ci saranno cibi tipici lungo tutto il centro storico, dal Cassero fino alla via Mazzini, e si potranno vedere i colori, sentire i profumi e comunque vivere il clima della gara, che inizia a percepirsi negli stand dei ragazzi.
2: Una domanda per chi ci ascolta da fuori: ovviamente prima abbiamo sentito Fabio, che ci ha portato le birre e qualcosa da bere, dire viva la bracciola. Cosa intendete esattamente per bracciola? Perché questo è molto importante.
3: Per noi la bracciola è la bracciola di Castrato. Quando nasce questa manifestazione non c'era Carrera così, ma erano delle macchinine fatte dentro, allora c'era Benassi, c'erano dei negozi di, come possiamo dire, di meccanici, e quindi c'era una gara sì di spingere queste macchinine, che erano dei quintali da spingere, ma dovevi fare delle prove e dovevi mangiare le tagliatelle e dovevi mangiare una bracciola di Castrato e dovevi bere. Chi riusciva a fare tutta questa staffetta fra spingere ed enogastronomia vinceva. Vi posso anticipare come chicca che sabato, quando ci sarà questo nostro percorso nelle vecchie foto, ci sarà una di queste immagini dove Carrera era una staffetta sì di macchinina, ma anche di enogastronomia. E per noi la brasula, l'et castré.
2: La brasula, il castrato, che poi insomma anche questo la spieghiamo un attimo, un secondo, perché è una cosa importante, si intende il castrato della pecora, ok?
3: Certo,
2: giusto?
3: Certo.
2: Giustamente. Ok, benissimo, questo lo volevo precisare perché sai, castrato è un po' generico.
3: Ti dico, la domanda che mi aspetterei, ma me la faccio io per voi.
2: Fatela tu, esatto, fatela
3: ma
2: tu.
3: Il castrato qui a Castel San Pietro di pecore e compagnia, ma non abbiamo neanche una pecora, ma dove andiamo a prenderle? Ma perché c'è questa tradizione così importante del castrato a Castel San Pietro? Perché Castel San Pietro nasce come un porto franco ed era abituato al commercio, ma soprattutto col baratto. Erano territori di transumanza, e quindi sto parlando di parecchie centinaia di anni fa, e quindi la transumanza ha portato qui lo scambio degli agnelli, delle pecore, e avere una pecora in cambio di, dipende che cosa volevano, era un momento importante. E questa tradizione di avere la pecora e avere quella castrata, cioè quella più dolce, perché la carne è più dolce, era una libidine, e quindi quella libidine è rimasta.
2: Giustamente, la cosa della transumanza è molto importante, perché era un pegno, perché ovviamente si attraversavano terre di altri, magari le greggi rovinavano un pochino, e chiaramente come risarcimento venivano donati degli agnelli o anche delle pecore che magari avevano un pochino...
3: Posso dire però una cosa, perché ci siamo documentati in merito: non potevi dargli lo scarto al castellano. Il castellano nello scambio sceglieva.
2: Se passavate da Fiagnano dovevate darmi le migliori.
3: Certamente. E quindi nel baratto tu potevi scegliere, non ti davo io.
1: Il fatto di dire che la carne più dolce di castrato è una libidine ha condizionato la scelta di avere come ospite Jerry Calà?
3: No, no, in questo momento
1: serata,
3: no. L'ho voluta usare e ringrazio della sottolineatura, perché l'ho proprio pensata apposta, però non è stato grazie di questa sottolineatura.
1: Ma noi meridionali siamo
3: lui è stato scelto per altro, però a noi le libidini piacciono.
1: Ma mi sembra anche un personaggio che si possa inserire bene nel contesto festaiolo, perché da che mondo è mondo è una persona che godereccio, ama la vita.
2: Sai quante baldorie ha visto? Allora, vi devo interrompere un attimo, prima di tutto, in modo da farvi decidere se andarvene subito o aspettare ancora 5 minuti, perché sono i 29. Però vi vorrei mandare un brano musicale, anche perché dalla regia mi hanno detto, insomma, state parlando da un po'. Vabbè che siamo una radio sociale, parlata, stiamo distruggendo il flusso, ma qualcosa dobbiamo mettere ogni tanto. Allora, ho pensato di farvi ascoltare un brano che forse riconoscerete, anche perché è perfettamente a tema. Per cui ve lo faccio ascoltare e magari dopo, quando rientriamo, coi saluti ne parliamo anche. Questo è per voi, vediamo se lo riconoscete. Ce lo ascoltiamo.

0: Allora, la domanda nasce spontanea. Prima abbiamo menzionato la Locanda Food e so per certo, perché l'ho sentito dire per radio l'altra sera nel programma La Grande Corsa, che puoi partecipare alla carriera come pilota o come spingitore solo se sei del comune, se sei appartenente al territorio. Invece, se io ho una postazione di enogastronomia ma non sono di Castello, posso partecipare o c'è una chiusura?
1: La domanda non è formulata corretta.
0: Mi dica allora come potete fare?
1: Allora, non so cosa vuol dire postazione.
0: No, nel senso il chioschetto dove mettiamo, io faccio delle salsicce.
1: Allora, fermiamoci un attimo. C'è una differenza sostanziale fra il chioschetto di salsicce o di arrosticino, quello che è. La Locanda Slow è certificata come sagra di qualità a livello nazionale. Quindi all'interno tu devi portare solo prodotti di altissima qualità e cucinati con un protocollo di altissima qualità.
0: Però volevo arrivare proprio qui, Raimonda. Se io ho delle salsicce di cinghiale DOP della cinta senese de Noantri e vi inoltre domanda, posso...
1: Durante la bracciola direi di no.
2: Secondo me ti mandano a spendere.
1: E penso di no. Penso proprio.
0: Lo chiedo per tanti che magari dicono: beh, io ho un camioncino di...
2: Invece per partecipare, lo dico io, mi sostituisco a Sabrina che poi ci deve salutare, per cui la lasciamo andare. Mi sostituisco io, dico, per partecipare alla carriera come atleti bisogna, è un po' come San Marino, cioè devi avere la cittadinanza, se no non puoi. Tu sei un foresto, non potrai mai partecipare alla carriera. A parte le tue condizioni fisiche, no? A prescindere da quello, non potrai mai, perché sei un bolognese, non sei castellano, dico bene? Sabrina?
1: Esattamente. Io, per stare su questa onda, dico, e quindi prendo il chioschetto, dentro la Locanda Slow ci sono solo ed esclusivamente castellani, aziende castellane.
0: Ecco, è quello che volevo capire.
1: No, se non sei di Castel San Pietro.
2: Puoi solo venire a vedere, basta.
3: E a mangiare.
2: Chiaramente, giustamente, a partecipare in quel senso lì. Bene, signore, è stato un piacere, vi ringraziamo tantissimo.
3: Grazie.
2: Questo approfondimento ci stava, per cui sappiate che avete un partner radiofonico di un certo livello, come noi, ci ascoltano in tutto il mondo, per cui tenetelo presente. Vi ringraziamo e vi salutiamo.
3: Grazie a voi di averci dato questa opportunità. Davvero.
2: Grazie a voi,
0: arrivederci.
2: Alla prossima.
3: Buona carriera.
0: Noi saremo qui probabilmente anche la mattina della carriera a seguire.
2: Esatto, se volete passare, se per caso siete in giro, passate di qui, fermatevi e noi
0: 5 secondi
2: vi salutiamo volentieri. Molto bene, grazie.
3: Bene.
2: È stato un piacere.
3: Arrivederci,
0: grazie.
2: Molto bene, Sergio. Io direi di mettere la seconda canzone, che è il secondo inno della carriera, perché insomma l'inno è l'inno,
0: giusto.
2: È una cosa importante. E niente, adesso ve lo mandiamo e ascoltatevelo, perché è una cosa interessante. Noi torniamo dopo con altri contenuti che riguardano ovviamente il settembre castellano.

quattro passi per le vie del centro. Nel mese di agosto non c'è movimento. Settembre alle porte, ad ogni macchina la sua sorte. Sale l'adrenalina.

0: qui c'è tanta attesa, inizia la discesa, giù per viale Terme, che gara favolosa, resisti più che puoi, spingi sui mantoni, salta sulla macchina, giù per via Manzoni, dalle Corriere verso via dei Mille, evita i tombini, non fare dei casini, da Cavour sotto Cassero, lancia i Matteotti, 1, 2, 3, che botti. Sentirò delle fortissime emozioni, guarderò, correrei i nostri campioni.
1: Vabbè, torniamo in studio, queste fortissime emozioni di Christian Gasperini, detto Pilli per gli amici, che ovviamente si prodiga in questi inni per la carriera, sai, lui è un artista. E tu, Sergio, comunque hai un ospite, se vuoi introdurlo, presentarlo. E...
2: ho il piacere e l'onore di avere qui con noi uno dei ragazzi di Rock in Borgo, il programma che è venuto a presentarci invece quello che sarà Rock in Borgo, l'evento. Davide, qui con noi, veramente.
1: Dave the Brave.
3: Ciao, ciao a tutti, un piacere essere tornati qui in radio dopo le vacanze, quindi sono contento di ricominciare l'organizzazione di Rock in Borgo, che siamo ovviamente già a buoni punti, siamo prontissimi e carichissimi per quest'anno.
2: Ma per quanto riguarda l'organizzazione dell'evento suonato, vi occupate della selezione delle band?
3: Sì, io storicamente, questo è il quinto anno che facciamo Rock in Borgo, sono il direttore artistico e seleziono le band che tutti gli anni partecipano, ovviamente oltre alla nostra Incredible Borgo Band, poi abbiamo le guest star della serata che chiudono quest'anno l'evento, che sono il gruppo che hanno questo format, Fare Schifo, che fanno tutte cover però punk rock anni 90, molto divertenti.
1: Ma alla fine fanno schifo o solo...
3: No, invece sono bravissimi.
2: C'è dell'energia.
3: Fare Schifo sarebbe, insomma, dai, ci spacchiamo
1: a bestia. Molto bene. Allora, so che quest'anno vi siete messi nel benefico, cioè la vostra missione, esatto, non è solo per fare schifo.
3: Abbiamo due grandi cose, soprattutto la collaborazione con il gruppo scout di Castel San Pietro, di cui io facevo parte insieme anche a Pieroni, Amos.
1: Non avrei mai detto che
3: mi piaceva tanto, perché le escursioni, imparare a fare i fuochi,
1: ti facevo più scout dell'esercito,
3: ma poi ho mollato per altre cose.
2: Ma comunque negli scout si imparano un sacco di cose.
3: E a parte loro, che saranno con noi con il loro stand gastronomico accompagnato quindi al nostro palco in via Mazzini. E tra l'altro abbiamo anche di nuovo il nostro amico e castellano Antonio Casanova, che farà una asta di beneficenza con dei, diciamo, premi messi a disposizione dei nostri sponsor. Quindi ci sarà un'asta che i soldi verranno devoluti in beneficenza.
1: Scusa una cosa, mi è venuta una curiosità, a parte il mago Casanova, Antonio, lo salutiamo.
3: Salutiamo,
1: grande,
3: Antonio.
1: Divertente, stimolante, fa delle magie, è venuto anche qua in radio,
3: con voi,
1: con Rock in Borgo. Anche perché i Rock in Borgo, dobbiamo dirlo, hanno la trasmissione Rock in Borgo Live.
3: Tutto il rock che vuoi, il nostro slogan.
1: Ok, che va in onda, quando?
3: Ricominceremo adesso, questi giorni e domani, dobbiamo venire qua in studio per fare una puntata da mandare per tutto il fine settimana, per fare un reminder, insomma dire alla gente che saremo presentissimi.
1: Esatto, so che verrà registrato, dico bene, non siamo in diretta.
3: Sì, perché non siamo in diretta, perché esatto, abbiamo altri impegni, ma
2: con l'evento così sotto
3: faremo praticamente un podcast. Tra l'altro vogliamo fare anche delle riprese video qui in studio
1: e poi
3: mandare.
1: Direttore, lo mettiamo in onda quando? Sabato e domenica fino a martedì,
4: Va, direi sì.
1: Un paio di volte, ok. Le alza tutte.
4: Abbiamo
1: lui
4: deciso la data, il 4, vero?
3: Ok. Mi piace sentirmi bene in cuffia, mi sono alzato la cuffia.
1: Bene, molto bene. Ti senti bene, perché so
3: adesso
1: che
3: mi sento
1: tu
3: bene.
1: Sei un po' ostico con il tuo regista, che è Pieroni, no?
3: No, non sono ostico, semplicemente ho bisogno di un certo volume, se no non mi sento partecipe, no?
1: Ti va bene la regia che
3: stiamo
1: facendo?
3: No, ovviamente, Bruno, sei fantastico.
1: Ok, bene, ti ringrazio. Bene, allora, volevo chiederti, questa era la domanda, poi me la fai dimenticare, perché tra le birre che ci ha portato Pili, una cosa o un'altra, dopo...
3: Ah, grande il pezzo di Pili della carriera.
1: Hai visto? No, volevo dirti, ma in cosa consistono questi pezzi che vanno all'asta benefica?
3: Allora, io purtroppo, perché sono rientrato da poco...
1: Non lo sai.
3: Dalle vacanze.
1: Ho fatto la domanda.
3: Sta seguendo tutta la cosa, ovviamente, Pieroni, che è il nostro, diciamo, scout sponsor, e quindi lui ha in mano un po' tutta questa situazione, ma proprio con gli sponsor lui si farà dare degli oggetti,
2: dei beni
3: di produzione, appunto, dei nostri sponsor, che verranno messi all'asta per quella serata, che ovviamente Casanova farà il battitore, si dice battitore,
1: certo,
3: e quindi c'era questa asta,
1: tipo un'asta all'incanto, proprio l'asta alla vecchia maniera.
3: Esatto.
1: No, ma scusa una cosa, lo direte comunque, direte quali sono i premi durante il podcast o la trasmissione, che poi rimanderemo?
3: Certamente, adesso appena Pieroni avrà la lista, okay, perché si sta lavorando da tanto tempo e quindi avrà lui tutte le liste dei premi che saranno a disposizione.
4: Dai, senti, penso che avremo anche un omaggio noi da dare.
3: Ah, ecco. Di tipo?
4: Sì. Ah, tipo è una sorpresa.
3: Una sorpresa.
1: Non vorrei dare quel Van Gogh che teniamo là dietro, no?
4: No, due.
3: Quello che avete rubato a...
1: No, sì, non l'abbiamo rubato, l'abbiamo comprato. Con
4: ce l'hanno regalato.
1: Anche perché lui, il Sergio La Croce, è un editore di un certo livello, con... il suo giornale
3: Allora
1: ha incassato diversi milioni di euro sulla mia groppa, per
3: perché
1: cui...
3: che Allora non ci sponsorizza, Allora non ci sponsorizzate,
2: no,
3: perché...
2: potrei mettere all'asta la mia Ferrari gialla a metano.
1: C'è la Guardia di Finanza che lo cerca.
2: È una Ferrari gialla a metano che raggiunge una velocità massima di 170,
3: deve 170
2: l'ho elaborato
3: su un motore di
2: motore Ferrari,
3: sì,
2: a metano.
3: Sì, ma cos'è, un 6 cilindri?
2: No, è 6 cilindri.
4: No, non
3: 3000.
1: Posso dire una cosa? Siamo quasi in Romagna, posso darvi dei patacca così?
3: A tutti.
1: Ok, molto bene.
4: Senti, posso dire?
1: Prego,
4: cosa?
1: Prego. Sì. Si accomodi, direttore. Prego.
4: Mi ritaglio una fettina rapidissima.
1: Vada.
4: La festa del borgo, che è iniziata con la bracciola, quindi
3: certamente
4: c'è stata questa divisione, poi dove il giovedì si faceva la festa, certo, del borgo, eccetera. Ma in realtà fa parte sempre naturalmente del Settembre Castellano. Volevo solo ricordarvi una cosa, che c'è, prima si è parlato dei tanti anni che viene fatta, no? La bracciola,
3: sì,
4: è nata nel 54, quindi io ero appena nato, gli altri, voi no.
3: Io ho iniziato dal 94 a partecipare attivamente a questa festa.
4: Tenete presente, c'è una cosa bellissima che si trovava tempo fa online, io l'ho scaricata e comunque l'abbiamo a disposizione e l'abbiamo fatta vedere anche diverse volte. C'è un filmato della Rai che praticamente è stato anche criticatissimo, per adesso no, allora no, un filmato della Rai dove si vede come nasce la festa della bracciola, vale a dire, veniva preso un agnello,
2: quindi
4: messo
2: ucciso,
4: dentro una bella cesta, una bella cesta, portato in cima al campanile,
2: lanciato addirittura,
4: e lanciato dal campanile,
2: sono belle cose,
3: la roba medievale,
4: con un ombrello,
1: chissà gli animalisti adesso come sono contenti,
3: con l'ombrello tipo paracadute,
4: con un ombrello tipo paracadute, che naturalmente nel filmato si vede che c'è e non c'è.
1: Ma in questo realtà, scusa GP, questo filmato della Rai in che anni è andato in onda?
4: Nel 54, la stessa.
1: Per cui proprio,
2: cioè, se
1: lo mandi adesso una cosa così finisce.
4: Dalla piazza di Castel San Pietro, naturalmente appena il fardellone,
3: una cosa splatter,
4: cambia la scena e si vede una mannaia che taglia le bracciole così.
3: Madonna,
1: una cosa, quindi,
3: scusa, una domanda, ma lo lanciavano vivo?
4: Ma no, in realtà
1: sì o no,
4: si dice,
1: dillo la verità,
4: in realtà
1: la
4: si
1: verità
4: dice poi che fosse una patacca,
3: ah,
4: nel
3: okay,
4: senso che non
3: avesse
4: buttato giù, però chiaramente le
1: no, perché le se lo facessero
3: la macellazione era vera,
2: è la famosa macellazione halal.
1: Però la cosa, scusate, la cosa del lancio anche solo simulato, se lo facessero adesso, tutto il CDA della Rai andrebbe a finire in gabbia, cioè proprio,
3: no, ma si girano Castel San Pietro per
4: ma guarda, se riesco a trovarlo, potrei anche averlo qua dentro. Ma
2: mettiamolo sulla pagina Facebook della radio.
1: Esatto, facciamo chiudere la pagina Facebook della radio, dai.
4: Là credo di averla messa tanti anni fa.
1: Bellissimo. Ti ringrazio, GP, perché questa cosa dà un po', comunque, dà un po' questo certo segno, che prima dicevo, che ho paragonato la carriera e comunque il Settembre Castellano a tutti quegli eventi medievali, tipo il Palio di Siena e gli altri pali che ci sono nelle, certo, Marche e altri bellissimi a cui ho partecipato, per cui io vedo una certa analogia, tranne nelle macchinine che adesso sono ormai diventate avvenniste.
4: No, tieni presente che abbiamo diverse fotografie del periodo e anche filmati attorno agli anni 70, dove le macchine non hanno niente a che vedere
3: con queste,
4: ecco, quindi
1: sì, delle carriole.
4: Ma le prime addirittura,
3: ci sono degli eventi in qualche altro borgo dell'Italia che ho visto, ci sono proprio dei carrettini,
4: sì, certo,
3: con la scocchetta così, però con le ruotine, sì, piccoline, sì, che fanno una cosa simile, proprio spinte a mano,
4: ma solo in discesa.
3: Io ho sempre detto al mio grande amico Stefano Neri, il bando, ma perché non vi estendete e fate fare delle carriere in altri paesi, poi vi confrontate, fate una specie di campionato dove poi vi sfidate sui vari circuiti, no?
1: Hai tirato fuori una buona argomentazione, Davide, perché sì, noi una volta al mese facciamo qui di martedì solitamente la grande corsa. Proprio nell'ultima bello puntata che è stata martedì scorso,
3: con anche Ottoni,
1: a cui io faccio regia, sì, sono Ottoni, è Otto, col Bando, con Zac e la Cristina Liverani. Ok, allora giustamente ho sentito, hanno affrontato l'argomentazione di esportare la carriera. C'è stato un momento in cui si erano messi in testa di farlo diventare uno sport nazionale, ma il progetto ha fallito, nel senso che poi dopo sono ritornati indietro, sono tornati sui loro passi e hanno...
3: Non è facile.
1: Non è facile.
4: No, anche perché tenete presente una cosa, che in altri paesi, anche in Spagna ce ne sono un paio, sono tutte corse, competizioni fatte in discesa.
3: Discesa, certo.
4: Solo discesa. E quindi...
3: c'è la Red Bull che sponsorizza un evento del genere, che fanno i carrettini un po' allegorici anche. Ognuno...
4: Certo, ma in Costa Brava ce n'è uno molto...
3: Ma io al Bando gli avevo detto, fate una specie di campionato, poi la sfida finale l'ha fatta in Piazza Bologna, nel circuito della piazza, con i team che hanno vinto, diciamo, le selezioni, ecco, della finale, ecco,
1: poi
3: 5-6
1: fate team, come la bracciola, paracadute dal campanile e vede chi sopravvive.
2: Poi
1: ha vinto
2: su
1: il
2: tanto blasfemia per blasfemia, veniva buttato giù una mucca direttamente da San Petronio sulla gradinata, che quando arriva giù si sbriciola.
1: No, ma è vero,
4: è già pronta per lo spezzatino,
2: viene già frollata,
4: frollata e spezzatino.
1: Allora questa cosa
2: è una cosa che viene,
1: una cosa medievale, cioè proprio.
2: No, comunque stavo facendo questo. Settembre Castellano, Sagra, Carni, la musica rock, tutto questo, carne, la vitalità, la passione, il rock, il fuoco che brucia, la carne, che tutto questo è la libidine, la passione che brucia dentro alle persone.
3: Certamente.
2: Io da Foresto vedo che qui a Castello,
3: da Foresto tu di...
2: Io vengo da Bologna.
3: Da Bologna.
2: E quindi sto imparando a conoscere queste realtà. È noto che qui a Castel San Pietro c'è un pacco di gente che suona, sono artisti, attori.
4: Sì, ma vedi, poi un'altra cosa sempre legata alla bracciola e all'utilizzo delle bracciole. Fino a pochissimi anni fa, e credo che sia in funzione anche adesso, ma non viene più utilizzata nello stesso modo, c'era la famosa ruota di bicicletta, dove uno pedalava e girava
3: il girello con sopra l'agnello,
4: tipo grillo, e si davano il
1: pensavo
4: cambio.
1: Ci fosse una gogna,
3: io ricordo
4: una bottiglia mezz'ora.
3: Io mi ricordo quando mi sono trasferito dalla provincia di Modena qui a Castel San Pietro, i primi anni in piazza proprio cucinavano lì il castrato,
4: certo,
3: e davano che da mangiare lì proprio,
4: certo. Però, certo, ed era offerto.
2: Però,
4: ed era
2: offerto. Quindi, facciamo così, virando brutalmente sul rock.
3: Torniamo al rock.
2: No, hai detto, sono direttore artistico. Quante band ci sono quest'anno?
3: Allora, quest'anno, come quasi tutti gli anni, comunque abbiamo 4 band. Abbiamo una band in apertura che fanno, diciamo, pezzi originali, perché noi vogliamo anche sempre promuovere chi ovviamente propone la propria musica. E tanti anni abbiamo cercato band locali e soprattutto giovani che si volessero esprimere qui sul nostro palco. Quest'anno ci siamo affidati a una bellissima applicazione che si chiama Stage Jump, per la ricerca appunto di band che vogliono partecipare ad eventi, e abbiamo trovato questo artista, questo gruppo che vengono da Bassano del Grappa, che vengono ad aprire, diciamo, la serata intorno alle 7:30. Faranno una mezz'oretta più o meno di loro pezzi e poi dopo andiamo avanti con una cover band di amici miei che vengono da Imola, che si sono già esibiti 2 anni fa, e Psycho Nipples. Poi c'è la Incredible Borgo Band, che facciamo la nostra ovviamente comparsa di rito, e poi abbiamo Fare Schifo Party, che dopo c'è anche il DJ set che va fino a chiusura.
1: Bene, allora entriamo nel merito, visto che comunque dobbiamo dire ai nostri ascoltatori delle cose importanti. Quando sarà Rock in Borgo il giorno 8, che è martedì?
3: Martedì.
1: Benissimo. Da che ora? Perché poi dopo...
3: Allora, noi un pezzo ovviamente davanti. Abbiamo avuto vari anni con dei problemi di pioggia, ma quest'anno non piove, e quindi se tutto il programma viene rispettato alle 7:30.
1: Hai fatto male a dirlo.
3: No, l'ho già visto. Alle 19:30 inizia la prima band, e poi andando avanti ci sono degli intermezzi. Logicamente quest'anno abbiamo una grande presentatrice, la Natasha.
1: Grande Natasha.
3: Grande Natasha.
1: Quando registrerete ci sarò anch'io, perché esatto, ci dobbiamo vedere.
3: E poi,
1: per altre
3: e poi
1: cose.
3: Domani
2: Natasha Ketchup.
1: Esatto.
3: Che insieme a Casanova presentano i gruppi. Poi ovviamente avremo il nostro momento in cui ringraziamo tutti i nostri sostenitori, gli sponsor, perché tutti gli anni noi ci affidiamo le loro sponsorizzazioni per creare l'evento. E poi c'è questa asta appunto con Antonio Casanova.
1: Benissimo. Ed MRC seguirà questi ragazzacci nel Rock in Borgo, ovviamente mandandoli in onda, in tutta
3: diretta.
1: Noi staremo qui in studio e faremo come la Gialappa, faccia, nel senso non interagiremo con voi, ma vi prenderemo un po' in giro quando sarà il momento.
3: Tra l'altro,
1: però come... potrete fare una cosa, siamo molto vicini.
3: Certo,
1: perché noi siamo qui on the road.
3: 50 metri.
4: Sì, esatto. Venite a lamentarvi.
1: Venite a lamentarvi.
3: Vero, sì, io sarò occupato a seguire
1: no, non
3: l'evento.
1: Tu, ma mandaci qualcuno, per dei contenuti, capito? Io la Natascia sono sicuro che quando potrà verrà.
3: L'idea è che ovviamente ogni artista quando finisce di esibirsi che passi in radio a fare una piccola intervista.
1: Certo. Molto bene, molto bene. Questo è ottimo, questo è da direttore.
3: L'abbiamo sempre fatto, Bruno.
1: Certo, però insomma io
3: l'anno scorso abbiamo avuto i mugshot con Ivano Zanotti.
1: Certo, no, assolutamente, tutto bene. Allora, che cosa? Io direi che possiamo andare avanti ancora 6 minuti, ce la caviamo?
3: Sì,
1: o volete
3: io,
1: la musica?
4: 6 minuti, tu sai che dopo inizia.
3: Io avrei da dire anche un'altra cosa.
4: Racconta vinile.
1: No, dopo c'è una trasmissione che dovete assolutamente ascoltare, perché c'è Racconta vinile.
4: Ah, ecco, esatto. Facciamo una cosa, allora diamo un'anteprima di alcune trasmissioni che inizieranno.
1: Bravo, fallo.
3: Dopo però lasciatemi dare un'anteprima nostra.
4: Cioè, allora, no, dalla subito, tu,
3: allora,
4: dopo termino io.
3: Come tutti gli anni noi come Incredibo Borgo Band produciamo un pezzo, un brano originale
2: ad hoc nuovo
3: per l'evento dell'anno, e quest'anno stiamo per lanciare un pezzo che si chiama Ma oggi è martedì, che non voglio spoilerare niente, perché sento la festa di martedì, quindi quel giorno li presenteremo questo brano inedito che uscirà proprio l'8 settembre.
1: Ce lo darete poi in radio che lo passeremo.
3: Certamente.
4: Subito,
1: vai direttore.
4: Allora, a proposito di presenze nuove in radio, vogliamo ricordare che noi collaboriamo con Mario Greco e con quella trasmissione fantastica sugli emergenti che c'è tutte le settimane un paio di volte. Quindi,
1: emergenti inediti anche.
4: Inediti, esatto. E con questo gruppo di fantastiche persone che hanno curato questa serie di trasmissioni che facciamo noi, abbiamo il piacere di essere i protagonisti in questo caso di una trasmissione apposita che farà ascoltare interviste fatte per questo contest creato da loro con più di 300
1: e noi dobbiamo fare 90 interviste
4: e noi
1: chiaramente
4: facciamo 90 interviste e cercheremo di farvele ascoltare e soprattutto di farvi ascoltare i brani che loro vogliono promuovere e che poi andranno in rotazione sulla nostra radio.
1: Poi ci sono anche degli altri programmi,
4: certo.
1: Vogliamo dire qualcosa?
4: Allora, abbiamo la musica che cura.
1: Abbiamo la musica che cura, che
4: certo.
1: Dovrà partire.
3: Abbiamo... A cura di chi?
1: No, che cura. Che
3: no,
1: cura.
3: Però, no, sì, però chi è che la...
4: Chi
3: è che la presenta, chi è che la conduce?
1: Il dottor Roberto Bertelli che
4: sì.
1: Ovviamente essendo un dottore ha anche una certa esperienza con la musica che cura.
3: Bello.
1: Sarà tutta,
3: certo.
1: Tutta quella musica a 432 Hz che fa bene ascoltare.
3: Ne stavo parlando con mia mamma ieri sera che mia mamma è interessata.
1: Ma noi col 432 siamo abbastanza
4: esatto.
1: Esperti
4: abbiamo
1: perché
4: già,
1: facciamo anche onda lirica.
4: Poi tenete presente che vi ho trovato dei brani che sono qualcosa di fantastico. Vabbè, non spoileriamo niente, aspettiamo.
1: Poi ovviamente abbiamo Charlotte che
4: certo.
1: Anche lei farà Lipstick, vi accompagnerà all'orario di uscita dal lavoro dalle 5, dalle 17:30 fino alle 19 con la sua musica, ha una collezione di dischi di 20.000 dischi, è una grossa esperta di dischi, per cui
4: certo.
1: al martedì dico al bene
4: martedì,
1: perché stiamo facendo
4: esatto.
1: Il palinsesto ancora
4: siamo ancora un po' così.
1: Poi ovviamente ballerino abbiamo anche Radio Armadio, un programma solamente di pop che ripercorre la storica Radio Armadio di Los Angeles, California, no, di Ozzano dell'Emilio.
4: Ma non solo, molto prima di queste trasmissioni inizierà la prossima settimana Le signore ricevono.
3: Questa la conosco perché questo format l'ho visto nascere.
1: Ma infatti io la conosco anche perché tutti mi stanno chiedendo: ma queste signore che ricevono?
4: No,
1: ma
4: cosa sono?
3: Questo è un format per interagire col pubblico e fare
4: certo.
3: Delle domande che riguardano un po' l'ambiente femminile.
4: Sì,
3: interazione...
4: certo, speriamo non andiamo. Vabbè. Speriamo siano consoni.
1: Speriamo che
3: certo.
1: il nostro editore regga non gli venga un coccolone.
3: No, non dimenticatevi che ricominceremo anche con Rocky Borgo Live.
1: Vabbè, quello ecco, lo dovevi dire tu, non è che
4: certo.
3: Che andrà in onda dopo quando ci saremo ripresi da Rocky Borgo. Diciamo forse l'ultima settimana di settembre saremo pronti. Ogni mercoledì come sempre
4: certo.
3: Dalle 19.
4: Poi ce n'è uno molto particolare che dovrebbe iniziare. Speriamo presto, ma perché sta raccogliendo il materiale. È una trasmissione che darà le previsioni del tempo in segnale Morse.
1: Bellissimo.
3: Chi è che lo conosce ancora?
1: Io sì.
4: Naturalmente verrà anche tradotto.
1: Certo. No, molto interessante.
4: Però i bollettini nautici, ricordiamoci bene, che ancora oggi trasmettono le loro previsioni in linguaggio Morse, anche in linguaggio Morse.
1: Ah, ovviamente lo facciamo questo perché siamo un emittente in AM e comunque insomma è il pane nostro. Bene, certo. Sono i 58, quasi 59, per cui io direi di fare un saluto circolare. Inizio da Sergio, che ha tenuto botta alla grande, essendo Foresto, si è curato dell'intervista.
4: Giustamente,
3: dalla capitale dell'Emilia Romagna.
1: Prego, prego, saluti pure.
2: Ho avuto il piacere, sono stato molto contento. Grazie di avermi invitato e avanti tutta.
4: Ecco, ecco, mi raccomando, la Ferrari gialla.
2: La Ferrari gialla
3: all'asta. Io saluto tutto il nostro pubblico di Rockingborg e tutti quelli della radio, logicamente MRC.
1: Mi raccomando, 8 settembre
3: a partire dalle ore 19:30 partiamo a busso con le nostre grandissime band, DJ set e tanti altri interventi.
1: Ovviamente se non potete venire, ma dovete venire, ma se per caso siete impossibilitati, lo potete ascoltare sulla nostra emittente tranquillamente. Direttore, tocca a lei.
4: Benissimo, allora un salutone grande a tutti quanti, un ringraziamento a quelli che hanno partecipato con noi a questa splendida kermesse.
3: Passavo di qua,
4: passavamo ormai, sì, questa splendida kermesse sulla festa della Bracciola e naturalmente su tutto quello che riguarda questa festa. Un salutone a tutti, grazie e a risentirci presto.
1: Molto bene, allora ciao, Bruno ciao. La voce per servirvi, ho fatto regia, ho condotto poco perché hanno condotto loro. Questa è stata una trasmissione bellissima, state connessi anche perché sentirete delle anteprime riguardo a Rockingborg e altre cose, per cui state sempre sintonizzati su MRC, che è l'acronimo di Media Radio Castellana. Bene, buonanotte a tutti e continuate ad ascoltare i programmi di MRC. Ciao, buonanotte, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Stay tuned.

0: Media Radio Castellana.
1: Pubblicità.
2: No!
3: Che ti è successo?
2: Ho rotto la chiave!
3: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
4: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
5: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare. Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura.
7: MRC, scegli the best macchina. Of, il meglio di Racconta Vinile.
8: Auto Parts. Riders on the Storm.
9: Amanti del microsolco, comincia Racconta Vinile. Nel salotto delle onde medie, emozioni viniliche con una puntina di Remember. Tutto questo e molto altro in compagnia di Bruno La Voce.

0: Conta Vinile, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti, accidenti, che bellezza. Innanzitutto, ovviamente, questa è una serata Penelope, per cui dovrete avere molta pazienza e soprattutto dovrete muovervi, perché stasera è speciale. Ovviamente siamo in pochi ancora perché qualcuno è in ritardo, l'importante è che ci sia il DJ americano, a.k.a. Bescio, o il contrario, come volete voi, non è importante, stasera di rosso vestito, un bel ragazzo, veramente. E poi vorrei cominciare subito facendo i miei ringraziamenti a tutti coloro che mi hanno fatto un sacco di auguri. Ho ricevuto talmente tanti auguri che forse non sono neanche riuscito a rispondere a tutti quanti. Questo insomma un po' mi crucio, però nello stesso tempo sono molto felice. E se per caso qualcuno non l'ho ringraziato, lo faccio qua direttamente dalla radio, che mi sembra una bella cosa. Allora, fra un po' arriverà Leo, perché è un po' in ritardo, era dall'altra parte di Bologna. Come si sa, insomma, Bologna è un po' incasinata, per cui c'è poco da fare, arriverà. Però abbiamo anche altri ospiti qua che mano a mano, sicuramente un'altra. Per fortuna non solo braghe. Adesso facciamo una prova microfono, ok? Vediamo un po'. Dica prova.
1: Prova, prova.
0: Dica più prova.
1: Prova, prova.
0: Ok, benvenuta. Anche lei.
1: Ciao.
0: È una Penelops, giusto?
1: Sì, una Penelopsina.
0: Ok, Penelopsina, va bene. Allora, diciamo che il DJ è già caldo, io lo lascio fare, per cui vi faccio godere un po' della musica e poi dopo, insomma, mano a mano torneremo a commentare, a dire, a fare brigare, lettera, testamento. E poi vi devo dire che stasera il DJ ha un altro set di cuffie e il microfono a parte sotto il banco, per cui ogni tanto, magari quando c'è qualche brano lungo, lo faremo intervenire. Questo è Racconta Vinile Penelopes, questa è MRC, non potete mancare, dovete stare con noi tutta la sera.

Molto Latino America nell'aria, chissà che cosa è successo, dopo magari glielo chiederemo perché è in un momento molto particolare della sua, del suo mixare creativo, sta comprando dischi, sta facendo cose, è una cosa pazzesca. Ve lo descrivo, stasera un bel basco rosso, anzi direi Bordeaux, e una felpina da fighetto, com'è l'americano, rossa anch'essa, con una bella t-shirt bianca sotto e un paio di pantaloni di quelli da tuta, ma fichi, per cui insomma sta bene anche che vi facciate un'idea di chi sta girando i dischi. Questo è Racconta Vinile Penelopes, in console Bescio, a.k.a. Americano.

0: che è un po' il mio mestiere, lo devo fare anche se un po' mi ripugna parlare sopra i dischi dell'americano. Comunque volevo dirvi che ci potete ascoltare a 1098 e 711 kHz, lo dico per chi ci sta ascoltando ovviamente dallo streaming, dalla nostra app. Ah, succede che sulla nostra app per fortuna potrete leggere finalmente che cosa va in onda, sono le diavolerie della tecnologia, ma abbiamo un capo tecnico di quelli che contano, per cui anzi lo ringrazio, ciao Angela, la ringrazio, ciao Angela. E poi che cos'altro vi volevo dire? Che sono successe delle cose qui, però non ve le posso anticipare proprio mentre lui mixa, bisogna che io lasci la parola al DJ, anche perché lui è un penelo. A proposito, signorina, mi scusi, signorina,
1: sì?
0: Ma lei questo Penelops l'ha mai visto? Che genere di bar era? Da paura.
1: Allora, noi lo chiamavamo la pasticceria, perché in realtà era una pasticceria bar. E però c'erano tutti questi ragazzi fuori con queste vespe che facevano i matti, impennavano, ne combinavano di tutti i colori, per cui noi ragazze comunque eravamo terribilmente attratte da tutta questa gioventù.
0: Immagino, se erano tutti belli come l'americano, accidenti, chissà che roba. C'era un frullo di femmine esagerato.
1: Lui era bellissimo.

Cominciano ad aggiungere i primi messaggi. Ma che musica favolosa! Stasera le mixate sono raffinatissime. Ma mica pizze fiche qua. Poi c'è qualcuno che mi scrive sul privato: non riesco a mandare i messaggi sul, quello, sul messenger della radio. Bene, 348-7607-907 per scriverci direttamente in plancia. Però tu, amica che mi stai scrivendo sul mio numero privato, scrivi pur qua, non c'è problema, li leggo, tranquillo. Oh, questa è un'amica speciale con cui eravamo in Columbus, a Riccione, perché c'è stato un Remember Baia ed è iniziato in Columbus, proprio nel locale che si chiama Columbus, che ricorda un pochino i vecchi tempi, i tempi della Baia. Dopo ovviamente tutti questi pirati si sono spostati alla Baia Imperiale, non più Baia degli Angeli. Attenzione! E qua si sgoma! Io infatti ho un po' esagerato e

Giungono ancora messaggi anonimi? Aspetta un po' che lo apro. Con questa canzone avevo il ghiaccio sotto i piedi, non solo tu, eh. Chiunque tu sia, da ovunque tu ci stia ascoltando. Qui si fa sul serio, eh. Questa è Racconta Vinile, Penelopes. In console, l'americano.

Vi voglio ricordare che qua non c'è intelligenza artificiale, perché la voce è vera, è quella di Bruno La Voce, e i dischi sono in vinile e sono girati dall'americano, per cui niente falsità, tutto vero.

una vecchia gotica che mi scrive: questa roba girava ai miei tempi in discoteche che ormai non esistono più, però esistiamo noi, quando c'è Penelopes tu stai sintonizzato.

Allora, signorina, volevo dirle che quando ero riccione sono caduto dalle scale. C'è troppo entusiasmo. È iniziata la festa in Columbus, in piazza Columbus, che poi è piazzale Roma, Riccione, dentro a questo locale che si è prestato per radunare poi tutti quanti quelli della vecchia Baldoria, che poi dopo hanno continuato alla Baia Imperiale, dove c'era Baldelli, Mozart, penso che ci fossero dei grandi nomi. E niente, purtroppo io sono caduto dalle scale, ho fatto 3 rampe, adesso sono un po' dolorante, ho fatto anche la rima, è stato bellissimo, però sono ancora qui, sono vivo, sono sopravvissuto.

Ah, bene, c'è anche un messaggio che recita così: c'ero anch'io al Columbus, ma devo dire che se ci fosse stato l'americano a mixare sarei stata più contenta. Edo, ciao Edo.

comunque Edo, c'erano dei DJ con i controcazzi, come si dice a Parigi. Per nulla togliere l'americano è il nostro resident.

ma lo sappiamo che gioca al Bologna, eh. Speriamo di non portar male al Bologna. Noi siamo qui comunque. Oh. Magari diteci qualcosa. 348-7607-907. Diteci come va, noi che siamo qua. Facciamo altro. Cosa volete? Noi siamo della vecchia.

Senti che vibra, provate a 1098, secondo me ci rimarrete male veramente. Col gusto, proprio un gusto, deve essere un gusto poter ascoltare. Anzi, adesso vado in macchina e ascolto in AM anch'io. Tanto qua c'è il DJ.

0: Sono le 21.30, è giunto in bicicletta anche Leo. Buonasera Leo, benvenuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti, sono qua finalmente.
0: C'è una vibra che spacca, eh.
1: Sì, beh.
0: Sei perso la prima mezz'ora, ma adesso recuperi.
1: Ok, ok, recupero, recupero. Non mi ha neanche visto Bescio.
0: No, no, come se ci fosse la Madonna qua davanti, non c'è niente da fare proprio. Guarda com'è preso, guarda.
1: Stasera col cappellino, eh?
0: Beh, Bordeaux anche, eh. È Bordeaux, no? Vedo bene.
1: Ma ha le cuffie?
0: No, no, non ha le cuffie. Gli ho messo sotto il microfono e le cuffie, deve cambiare cuffie e può usare il microfono. Okay, però okay. Non penso che lo farà, la vedo male. È partito a bomba, un po' brasileiro, ma adesso stiamo veramente spaccando.

vedo, ho capito che c'eri anche tu in Columbus, ma descriviti, perché io no, sai, già ero tutto preso dall'ambiente, non solo, anche dalle sostanze alcoliche, sono caduto anche dalle scale, insomma, per cui dimmi com'eri, che magari ne parliamo, magari ti riconosco, magari ti ho visto, ma sicuramente ti ho visto, ma non potrò mai ricordarti.

0: Dillo al microfono, Leo.
1: No, stavo leggendo sul disco che girava, sono i Jackson 5.
0: Vedi un brano, lo so, io da qui non vedo, non lo so. No. Io sento solo, però mi sembra un po' nicchioso, eh.

0: mani.
1: Non è più lui, non è più lui. Buona, non lo riconosco.
0: Lei signorina cosa dice della serata? Le piace la serata?

addirittura mi parlano di BPM, solo che gira a 103 BPM e non a 117, capito? Quindi stiamo attenti, perché c'è qualcuno che ascolta che ne sa pacchia, noi invece ci divertiamo e basta, non siamo tecnici, abbiamo il DJ, affidiamo tutto a lui e basta.

0: Anch'io, Leo, ho male, sono caduto dalle scale alla festa del Columbus.
1: Domenica. Da allora. Sì, ecco, sì. No, io invece ci posso dirlo, infatti. Qua che c'ho un tiramento di culo.
0: No, non dire.
1: Sono fatto male alla mia spalla.
0: Preferita.
1: 3-4 giorni fa.
0: Lo sai che mi hanno detto che hanno visto un tuo video mentre danzi in una scuola di danza di cui io conosco il titolare, quello sì, che ballava con mia figlia assieme a un altro, insieme a Hamza, l'hai mai sentito nominare? Vabbè, comunque informati.
1: Io ho conosciuto il titolare in quel contesto lì, perché andavo a prendere lezioni di afro da Isaac.
0: Questo è Racconta Vinile, in console c'è l'americano, eh. Noi siamo, io no, però abbiamo parte dei Penelopes, quello insomma, una vecchia guardia, tranne la signorina che è giovane, però sei solo tu quello vecchio.

0: non è che siete andati con la macchina del tempo indietro e state ascoltando uno di quei network dei tempi che faceva sta vibra che spacca. Questa è MRC e noi siamo Racconta Vinile e in questa serata particolare è Penelopes con in console l'americano.
1: Ti volevo chiedere una cosa, sia a te che alla signorina. Ma avete presente il club Junior? Quello che c'è a Rastignano?
0: Sì, io sì, cioè, la signorina non lo so.
1: C'era un locale che, come si chiamava, che faceva anche da disco ogni tanto?
0: Sai che non mi sovviene, però hai ragione tu.
1: C'era qua. No, sai perché? Perché sto pezzo qua.
0: L'hai sentito là?
1: No, ti spiego. A me non mi è mai piaciuto, non mi piaceva. Non. È una domenica pomeriggio che c'erano i ragazzi di Verona, dopo che eravamo venuti dalla Baia, eravamo qua a Bologna, siamo andati lì al pomeriggio e c'era un
0: sì, ho capito.
1: Pomeriggio pesantissimo e dopo mi piaceva.
0: Strano, che sono delle cose che succedono, ma la musica lo sai com'è, dipende anche dall'ambientazione, la compagnia.
1: Sono stati veronesi.
0: I veronesi.

0: Che mi confondevo col Typhoon, che non c'entra niente. Ok.
1: Bellissimo, allora lì ti è piaciuto quel brano di
0: lì
1: prima?
0: Me lo sono fatto piacere.
1: Però va talmente veloce l'americano che adesso
0: è già passato.
1: Dirlo, vai un po' più piano americano.
0: Ma credo che ci fosse anche lui quel pomeriggio.
1: Penso un po'. Magari se lo ricorda. Cos'è successo? Niente.
0: È stato tu?
1: No, solo noi, avevo fatto entrare il circuito, no? È andato tutto bene.

0: Leo, con i nostri potenti mezzi ti posso dire che era anche in Via Nazionale Toscana 67, ti dico anche l'indirizzo,
1: sì, sì,
0: che
1: sì,
0: tu non ricorderai sicuramente.
1: Assolutamente no.

0: C'è Charlotte che mi scrive in privato, praticamente mi elenca tutti i dischi, ok? Poi te la farò conoscere quando è venuta qua, racconta vinile normale, ma è un fenomeno, 15.000 dischi, una conoscenza, sì, così, tutti così. Anche lei mixa, fa le sue cose e... però vedi, mi sta scrivendo i titoli mano a mano che l'americano snocciola brani, lei fa, mi dice il titolo, l'anno, il BPM, mi dice tutto.
1: Brava, bravissima, molto brava.
0: Ma la farò mixare assieme all'americano,
1: dai,
0: la farò conoscere, dai.

0: la vuoi tenere ferma?
1: Non riesco a tenere ferma la proboscide,
0: proprio in mezzo al mix.
1: Mi dispiace, non ce la faccio, l'ho fatta apposta, però okay. Sono un esibizionista, mi piacciono gli elefanti. Sono le 21.44 qua, racconta vinile Penelopes. Per fortuna è arrivato oltre a me la signorina, c'è anche Leo che me ne sta dicendo di ogni, non gli va bene niente. Gli ho detto quale discoteca, lui non si ricordava, praticamente ti faccio da babysitter.
0: No, anche perché in quel periodo lì è molto confuso perché
1: sì.
0: c'è stato anche... Mi ricordo sempre con questo genere, che perché quando vengo qua che Bescio mette su ste robe, mi risveglia,
1: ti sale tutto,
0: tutta una serie di ricordi che avevo rimosso, hai capito?
1: Certo.
0: E mi è venuto in mente una notte che ho incontrato uno al Chuck, ma non so chi sia, abbiamo passato tutta la notte insieme alla barca.
1: Bellissimo. Ma tu ancora non sai chi è? Beh, se per caso ci stai ascoltando e ti sei riconosciuto, dillo qua al 348 7607 907, se sei ancora al mondo.

0: Allora Edo, tu mi hai riconosciuto, ma io non so chi sei, cioè non è che posso andare avanti così tutta la sera, che mi mandi messaggi. Io ho capito chi sei, ho capito dove eri, ho capito che mi hai visto perché mi ricordo dove ero io, però io non mi ricordo chi sei tu. Dimmi qualcosa di te, scrivimi come, che capelli hai, come sei, quanto sei alto, non lo so, fai qualcosa.
1: Ma di dov'è intanto? Non te l'ha detto?
0: Ma no, non me l'ha detto, ancora no.
1: Perché magari potrebbe
0: essere Riccione, potrebbe essere di dovunque.
1: No, ok.
0: Non so.
1: Ma cioè, vi siete frequentati dopo o ti ha visto lì cadere e ha capito
0: no,
1: che
0: eravamo in Columbus domenica scorsa. Domenica.
1: Adesso?
0: Sì.
1: Ah, ma dimmela tutta, io pensavo allora.
0: No, non ho pensato mai. Poi io vengo dopo, no. Columbus.
1: Vabbè, però metti che perché ti ho rotto tanto le balle io a chiamarlo così, lo chiamavo così.
0: No, ero a sta festa.
1: Ok.
0: Sono anche caduto dalle scale dopo. Nel parcheggio sono caduto, ho fatto due rampe di scale. Meno male che non mi sono ammazzato, ma ci è mancato poco. Però durante la festa che è iniziata in spiaggia, nel locale, nel Columbus,
1: sì.
0: È presente Piazzale Roma, sì, a sinistra. Sì. C'era tutta la vecchia guardia. E poi dopo hanno continuato alla Baia Imperiale, dove c'era Baldelli, okay, Mozart, eccetera eccetera, e lui, questo Edo, mi ha visto lì, ma ero già scoperchiato io, per cui non mi ricordo com'è. Edo descriviti, e su, sulle mani, questo è l'americano, questa è MRC.

No, grazie Charlotte, sai, la forza dell'abitudine. Mozart era con noi ma non era presente, cioè nel senso c'era con lo spirito, ecco, questo voglio precisare. Ma io ho fotografato la locandina, per cui magari aspetta un attimo che così posso essere preciso, aspetta un attimo che guardo.

0: Aspetta un po'.
1: L'ho trovata. L'ho trovata. Allora, Baldelli, Rubens, Spranga, Peri, Meo, Ebreo, Fattori, Fari, eccetera, eccetera, eccetera. Non hai detto niente, Leo. Però ero talmente su di giri che ho visto anche Mozart, io, cioè non è un po'.
2: Quando sei arrivato in fondo alle scale.
1: Per un attimo l'ho visto passare.

0: Intanto c'è la nostra capotecnica che si è possessata della mia plancia perché sta cercando di mettere anche il logo di Racconta Vinile sullo streaming, sui metadati di qualsiasi cosa diavoleria con cui ci potete ascoltare. Mi raccomando, scaricate l'app oppure andate sul nostro sito www.mrcradio.it oppure andate su FM World oppure su Radio Garden se per caso avete gli Apple, come me, che non li ho, non ho niente. Beh, ci sta che salutiamo anche gli amici dell'Abruzzo che ci ascoltano sicuramente in dub su tutto l'Abruzzo, non lo volevo dire perché magari si saranno chiesti ma che musica fanno questi qua? Invece, ma anche in Abruzzo c'erano dei posticini abbastanza, è vero, confermi? Non sai.
1: No, fin là non sono arrivato.
0: Ci sei mai andato? No. Il tuo limite per far danni è stata sempre la Romagna. E il Veneto?
1: Sì. Firenze, Romagna, un po' Milano, poca roba.
0: Stesso giro dell'house, perché anche noi, Romagna, il Veneto, Milano,

vabbè, Edo, sei 1,80 m, ma io 1,80 m che cosa capisco? Cioè, non è che posso. Non è che sono. Non ho questa memoria. Dai qualche elemento in più, un segno particolare, qualcosa, tipo. Come rivestito, ecco, potrebbe aiutare. E l'americano spacca con la

0: Vorrei ricordare a tutti, anche a Leo, che il 26 di aprile, cioè il prossimo 26, cioè il 26 di aprile, che sarà una domenica, saremo impegnati perché in piazza qua a Castel San Pietro Terme ci sarà Racconta Vinile Agorà. Praticamente si venderanno dischi di tutti i generi, usati e nuovi, ma prevalentemente usati, e io farò venire in radio sia i venditori che i compratori. E indovinate un po' chi ci sarà in console qui? Indovinate un po', vedi un po' se riesci a indovinare chi ci sarà. Chi ci sarà in console qui con me in 4 ore di trasmissione.
1: 4 ore?
0: 4 ore di trasmissione.
1: Ma non avevi detto che comunque si alternavano i
0: sì,
1: ragazzi
0: no,
1: degli stand?
0: Sì, vengono però, portano il disco, voglio far ascoltare questo e ci pensa.
1: Uno.
0: Addirittura. I venditori possono portare un campione che ovviamente fa girare il nostro DJ, e poi anche i compratori possono venire qui, scartarlo e poi darlo al DJ e il DJ lo fa girare.
1: Ah, bello!
0: E intanto, quando non c'è questo, io mi tengo sotto questa baldoria qui. Se vuoi venire qui a ballare.
1: Sicuramente. E si sente anche in piazza?
0: Sì, si sentirà anche un filo di fusione, per cui si sentirà in tutto il paese questa gran baldoria. Bella cosa, Bella cosa, No, non so, non me lo vuoi chiedere in onda? Vuoi chiedermelo fuori onda?
1: No, pensavo che magari... No. Hai sentito poi Riccardo?
0: Sì, ho sentito Riccardo, ma poi dopo ci sono state delle evoluzioni di un certo livello e dopo poi te le racconto fuori onda. Comunque è tutto a posto. Però con Riccardo ci sentiremo per il futuro di questa cosa, perché questa è la prima.
1: Okay.
0: Sarà un grande successo, poi sull'onda del grande successo ne faremo altre.
1: Okay.
0: Ringraziamo ovviamente la Proloco di Castel San Pietro, che è sempre molto attiva e sensibile a queste cose. Intanto Edo dice: avevo un completo verde. Ma allora, cioè Edo, o mi dici qualcosa di più specifico, se no io non ti riconosco. Mandami una foto, così almeno ti riconosco. Adesso ci guardo, se me la mandi ci guardo.
1: Sembra di quelli che impezzano le tipe sui social, è presente? No, ci vediamo.
0: No, ma si chiama Edo, si chiama.
1: Vabbè,
0: penso,
1: però,
0: può darsi.
1: Completo verde, alto 1,80. Ci dà una nozione per voi.
0: Avevo una rosa in bocca, non so.

0: scusami Leo, ma io adesso questo lo devo fare.
1: Adesso quando incontro Carmen glielo voglio chiedere, ma scusa, ma Bruno,
0: ma cos'ha con gli elefanti?
1: Esatto,
0: ma lei lo sa,
1: cos'ha in comune con gli elefanti?
0: Senti qua, qua ci stava l'elefante. No vabbè dai, basta, sennò poi dopo si arrabbia, quando risente dopo l'americano si arrabbia secondo me.
2: Awake, shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and a cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft.

0: Attenzione, leggo una cosa che adesso non ci credete. Il bar Penelope era uno dei punti di riferimento storici per la socialità di Ozzano dell'Emilia durante gli anni 70 e 80. Situato in una posizione centrale, rappresentava il classico bar del paese dove si incrociavano diverse generazioni. Sebbene i dettagli documentali sono rari, la memoria locale lo descrive con queste caratteristiche. Punto di ritrovo generazionale, era il luogo d'elezione per i giovani dell'epoca, spesso affollato nei pomeriggi e nelle serate dei weekend. Atmosfera dell'epoca, come molti bar emiliani di quel periodo, ospitava i classici tavoli da gioco per le carte. Confermi? Confermi tutto, Leo?
1: Sì, confermo, vai, okay. Vai.
0: Ok.
1: Una cosa, era tutte le sere era frequentato, okay. Non solo di che.
0: Frequentati dai più anziani, dice, i tavoli da gioco. E con l'avanzare degli anni Ottanta divenne un luogo di passaggio per chi poi si spostava verso le discoteche della zona o di Bologna. Ok. Gestione familiare, era noto per un'accoglienza informale e verace, tipica della gestione dei bar di provincia di quegli anni. Infatti non chiamavano i carabinieri subito.
1: No, ma arrivavano. Ok. Cioè, arrivavano così i carabinieri, non c'era problema.
0: Negli anni il panorama commerciale di Ozzano è cambiato molto e molti di quel locale storico hanno ceduto il passo a nuove attività o hanno cambiato gestione e nome, restando però impressi nei ricordi a marcord della comunità locale. Ok, questo è quanto, mi sembra abbastanza completo.
1: Ma chi l'ha scritto?
0: L'ha scritto l'intelligenza artificiale. Chi vuoi che l'abbia scritto?
2: Era lì l'intelligenza artificiale, c'era.
0: No, però si è documentato.
1: Si vede che, no, allora, anche perché so che dei ragazzi, quelli un po' più giovani di noi, hanno fatto un gruppo, una cosa, anche l'ha messa anche su Facebook, che l'hanno chiamato Los Angeles.
0: Allora vedi che sicuramente l'intelligenza artificiale si è andata a documentare.
1: Esatto.
0: E
1: loro mettevano foto e parlavano di quel periodo. Loro erano un pelo più giovani di noi. E che Los Angeles, tra l'altro, era un termine che è stato coniato da Checca, Domenico Battaglioni.
0: Ok.
1: Perché era smarronatissimo, fa in questo paese di merda, ci siamo a Los Angeles. E dopo da lì è diventato Los Angeles.
0: Ah, per cui Los Angeles nasce,
2: certo,
0: in quei tempi lì?
1: Sì, eh.
0: Non ai tempi dell'hip hop, per cui non sono stati gli sbarbi ultimi.
1: Noi, allora, non so se loro.
0: No, questa me la devi far ascoltare, che è la mia preferita. Un attimo, adesso aspetta. Occhio.

Sto pezzo qui di Brian Ferry è uno dei miei preferiti, lo giro in loop tutto il giorno. Sono le 22.07 qua MRC, questo è Racconta Vinile Penelope, sì, in console, quel gran

0: Mi dispiace per il Bologna, perché finora, insomma, non so quanti minuti stanno 0-2 per l'Aston Villa, e ormai insomma, penso che
1: ho letto prima era 0-1, adesso 0-2. Io poco fa, 2 ore fa ero in via Saragozza e sono passati i bus con gli inglesi sopra che dovevano fare un corteo, ma non gliel'hanno fatto fare, con un bordello, cioè proprio un macello, che ormai mi tirano sotto con le macchine.
0: No,
1: scherzo.
0: Il Bologna ci ha creduto, però.
1: Sì, ma erano tutti carichi.
0: Quanto manca alla fine? Il 51esimo, ha appena fatto. Cioè, al 52esimo siamo, per cui ancora qualche speranza c'è. La speranza è l'ultima a morire. Ma prima ne parlavo con l'americano, mi ha detto, beh, comunque anche se perderemo, perché io avevo azzardato un pronostico ovviamente non a favore del Bologna, anche perché insomma un po' si sa che... però l'americano mi ha detto, sai, però il sogno c'è stato, non è stato poco, finora, insomma, è un grande sogno per il Bologna, no? Che ne dici?
1: Io di calcio non me ne intendo.
0: Tu intendi solo di locale.
1: Io
0: negli anni 80.
1: Di una volta, ormai frequento le balere, quindi.
0: Però l'altro giorno, quando ero in Columbus, secondo me ci stavi bene anche tu, L'ambientazione era adatta.
1: Sì,
0: avresti veramente. Io mi sono messo a ballare. Penso che ci siano sui social 300 o 400 mila video dove ci sono io che ballo.
1: Ho visto dei video, però te non ti ho visto. Adesso vado a vedere meglio.
0: Forse perché li facevo io i video.
1: No, sai cosa? Adesso che mi viene in mente, c'era una scala con uno sdraiato per terra.
0: No.
1: Adesso vado a controllare.
0: Sono caduto nel

Il tempo vola quando ci si diverte, sono le 22:12 già.

0: Hai capito perché ha voluto mettere per forza quello là? Certo. Fare un lavoro del genere.
1: Certo, posso fare un applauso?
0: Sì, questo è sì. Oh,
1: bravo. Bravo.

0: L'hai detto per accontentarlo?
1: No, no, l'ho detto perché l'ho riconosciuto. Me l'ha scritto, ma ha scritto col cappellino. Ma per fortuna.
0: Cioè, tra l'altro, vuol dire.
1: Se lo facevi un'ora fa, non ci metteva una trasmissione a riconoscerti.
0: Forse era il gioco, dai, ti ha voluto tenere qui.
1: No, è che si vede che gli è sfuggito. A me è rimasto molto impresso il cappellino, per cui lui non aveva.

348 7607 907, se anche voi volete farvi riconoscere, non c'è problema, lo ripeto lentamente, 348 7607 907.

se vi succedesse di passare in via Cavour 4 qua a Castel San Pietro Terme, vedreste dal vetro della gente che balla, che si agita, no? Ma è perché c'è l'americana in console, non è che succedono a caso le cose.

0: ragazzi, così ai miei tempi c'era sempre qualcuno che diceva, c'era poca che diceva Leandro in console. Che poi tutti si chiedevano, ma chissà che cosa vogliono da Leandro, ma chissà che cosa, ma chi lo sa, ma...
1: No, niente di che, eh?
0: Niente di che.
1: No, perché magari davo fastidio a qualche giorno, esatto. Mi dimenavo,
0: esatto. Non c'erano i butta fuori ancora, te lo dicevano, ascolta, dai un console così non rompi i maroni.
1: Però non mi hanno mai preso per il gallanino, sono sempre stato fortunato, eh?
0: Beh, ma beato te, beato, no, te
1: riuscivo,
0: perché tu sei più, sei allegro, ma io sono malmostoso, tutte le volte veniva qualcuno e mi diceva, per favore, sia propinqui,

0: mi è venuto in mente che facevano delle seratine molto carine più avanti, facevano tipo Remember così a Cademandorli al mercoledì sera, ma veramente veramente belle, tutto un generino così col synth, tutto yeah yeah, che è molto divertente.
1: Che bello, ti si illuminano gli occhi, come mai, come mai, come mai?

0: Vabbè, con sto gran americano sotto cominciamo a fare i saluti, perché sono le 22:28 e 15 secondi qua a MRC. Questo è il racconta vinile Penelopes. Grazie Leo, sei venuto in bicicletta.
1: No, grazie a voi, scusate il ritardo. Ho corso come un matto in mezzo al traffico, in mezzo agli inglesi, ho schivato gli autobus, ne ho stirato un paio, poi dopo sono arrivato.
0: Oh.
1: Ciao, buona serata a tutti.
0: Grazie.
2: Ciao,
0: ciao signorina, grazie.

0: saluta, saluta il tuo pubblico, parla un po' più forte.
1: Buonanotte a tutti, ti saluto.
0: Sei stato bravissimo.
1: Grazie, grazie, bravissimo. Grazie.
0: Questa è la voce dell'americano, un applauso all'americano.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, sei un grande. Finisci bene, adesso manca ancora un minuto. Allora, signore e signori, io vi rimando alla prossima settimana, avremo un ospite regolare, non ci saranno i Penelopes, perché la facciamo una volta al mese, però vi ho ricordato che poi quel tal giorno, il 26 aprile, ci sarà l'americano qua con me durante Racconta Vinile Agora. Per cui rimanete sempre sintonizzati sui programmi di MRC perché spaccano. Ciao, buonanotte!
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
5: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellano.

0: scende la notte e la tua immagine scompare nell'ombra, accendi il tuo cuore. Alessandra Sassa è con te. Love in the World. Che il programma sia con te.
1: In questa vita frenetica, in questa vita che tutto corre, in questa vita che tutto è subito. No, c'è un momento anche per te, un momento in cui tutto quanto deve rallentare, dove tutto quanto deve essere a portata di cuore. Love in the World. Love in the World. La musica del cuore. Love in the World. Ora, in studio, Alessandra Sassa.
2: Love in the World, l'amore visto sotto tante tante sfaccettature. Bentornati, ben ritrovati con la vostra Alessandra Sassa. Avete capito, oggi parliamo di amicizia e di amore. Amicizia e amore, sì, due facce della stessa medaglia. Di solito siamo propensi a tenere queste due cose separate. Gli amici sono una cosa, mentre l'amore è sempre inteso come relazione di coppia, visto nel partner. Ma scopriremo che non sempre è così.

Spesso alcuni si chiedono cosa conti di più, se l'amore o l'amicizia. Come se amore e amicizia fossero veramente in competizione tra loro. Il problema è legato alla convinzione che amanti e amici siano categorie distanti, che amiamo solo una persona e siamo amici di molti. Niente di più sbagliato.

amicizia e amore. Allora, ma che differenza c'è? Amare in verità significa rispettare, comprendere, ascoltare, perdonare, accettare. Ce ne sono di verbi: sostenere, aiutare, pazientare, e chi ne ha più ne metta. Se smettiamo di vedere nell'amore solo una relazione di coppia, ci accorgiamo in un certo senso che l'amore sì è tutto quello che abbiamo detto, ma anche l'amicizia è fatta di amore incondizionato. Perché in fondo, se oggi si pensa a chi dare priorità tra amore e amicizia, è solo perché viviamo le nostre relazioni come se fossero degli scambi di interesse e di vantaggi. Se devo scegliere tra due alternative, scelgo quella che mi conviene di più, quella che mi dà più vantaggi, che mi fa star bene. Così abbiamo persone che preferiscono gli amici, che sono sempre stati con noi, altre invece che preferiscono il partner, perché senza amore non ha senso vivere. Insomma, entrambi sbagliano, perché non parlano di relazioni umane o di amore, ma di bisogno, di interesse e convenienza. Ma è così che dobbiamo vivere?

si dimenticano degli amici all'inizio della nuova relazione di coppia, in realtà non è che sono molto innamorati del partner, ma hanno in lui trovato chi li soddisfa meglio rispetto, diciamo, agli amici. Ma entrambi sono in realtà ingannati dalla convinzione che si possa amare solo una persona, o qualcuno al massimo, una persona solo alla volta, e che l'amore sia qualcosa da ricevere, da ottenere. Quasi tutti abbandonano un partner che non soddisfa più le loro esigenze o degli amici che non si comportano più come vorrebbero. Quasi tutti. Ci comportiamo quindi allo stesso modo quando il nostro frullatore non funziona più, quando la macchina comincia a perdere colpi, quando la penna finisce l'inchiostro, no? Usiamo gli altri per i nostri interessi. Amare è qualcosa di molto, molto,

fondo non ti amo per quello che mi dai o per i vantaggi che derivano dal nostro rapporto, ma ti amo perché voglio condividere la mia vita con te, perché voglio renderti partecipe della mia felicità, sia tu un amico o un partner. Ogni volta che mi aspetto che gli altri, chiunque siano, si adeguino alle mie pretese, anche se condivise da questa società, non sto amando. Non ho amici né partner, ma solo interessi ed egoismo. Il grande errore nell'amore e nell'amicizia è quello di non porre l'amore al centro delle nostre relazioni, ma di centrare tutto su noi stessi. Così avremo amore e amicizia solo nella misura in cui le persone si adeguano ai nostri standard e alle nostre pretese, dandoci il benessere e la soddisfazione che pretendiamo di ricevere. Che sia amicizia o coppia, sempre di amore parliamo, e l'amore vero è universale e incondizionato, un po' proprio come il pensiero che io posso avere di te amico o di te amore, perché che vita sarebbe senza quel meraviglioso pensiero?

Alla fine, miei cari amici e amiche di Love in the World, amore e amicizia sono due facce della stessa medaglia. Purtroppo in molti la confondono per una semplice moneta e cercano solo di possederne sempre di più. Tutte le emozioni negative derivano dalla paura. La paura è alla base di ogni emozione negativa ed è quella che proviamo più spesso, senza magari riconoscerla. E questo non va bene. Cosa può farti la paura? Perché la provi? Pensiamo alle quattro radici: pretese, dipendenze, egoismo e debolezza mentali, che sono quelle che l'alimentano. Ma pensiamo a come eliminarle. Ci sono 5 esercizi molto semplici per eliminarle concretamente. E poi ci sono anche degli esercizi che si possono fare per capire come scoprire se siamo veramente in fondo delle persone egoiste e se siamo veramente dipendenti da qualcuno. Tutti esercizi che ci faranno capire e ci aiuteranno a eliminare la paura. Assolutamente sì.

certo è che se parliamo di amicizia e amore, con amore stiamo facendo riferimento alla relazione di coppia. E come detto è sbagliato, ma per adesso teniamo questa separazione e poi vedremo come eliminarla. Facciamo una cosa in questa puntata: fate un elenco di tutte le cose che caratterizzano un amico o un'amica. Non però un'amicizia come tante altre. Pensate alla persona che potreste considerare quella più vicina, quella più importante, il cosiddetto amico del cuore, l'amica del cuore. Insomma, quell'amicizia speciale che vi lega a una persona e non a tutti gli altri amici, pur amando anche loro. E così, fermati un attimino e fai questo elenco, fate questo elenco. Poi, una volta finito, leggete quello che avete scritto. E io dopo, la prossima canzone, avete il tempo di una canzone. Vi dirò quello che ho preparato io. E poi ci confrontiamo. Parola della Sassa.

Allora, vi svelo il mio elenco sommario, per carità, perché sono solo alcune cose che mi sono scritta. Allora, uno, condividere le esperienze più importanti della mia vita e della vita ovviamente della persona che amo, ovvero l'amico del cuore, l'amica del cuore. Perdonare questa persona se si comporta male o se sbaglia. Accettare i suoi punti di vista. Eh beh sì, perché non possiamo avere gli stessi punti di vista. E quindi cercare di capire perché la vede in un modo diverso dal mio. Poi esserci se ha bisogno di una mano, di un aiuto, di un incoraggiamento, del mio supporto, insomma. Sapere che io posso contare sul mio amico, sulla mia amica del cuore, perché mi ama e vuole la mia felicità. Passare spesso del tempo insieme, anche soltanto proprio per il piacere di condividere il tempo insieme, senza fare chissà che cosa. E poi sentirci spesso, perché non sempre riusciamo a vederci, quindi almeno sentirci telefonicamente o con dei messaggi, dei vocali per poter parlare. E poi soprattutto voler conoscere le sue idee, i suoi gusti, le sue preferenze, i suoi desideri, accettare le sue scelte e soprattutto voler sempre il meglio perché lo amo, l'amo, perché voglio bene a questa persona. E soprattutto volere la sua felicità ed essere felice se lui, lei, la mia amica del cuore, il mio amico del cuore è felice. Ripeto, queste sono soltanto alcune cose che ho scritto, ce ne sarebbero anche altre. Voi invece che cosa avete scritto? Non calza a pennello secondo voi? Sono le stesse cose che avete scritto voi? Alcune coincidono? In realtà, pensateci un po', di questo elenco che io ho fatto, ne manca una. Ci siete arrivati? Ne parliamo dopo la prossima canzone. David Bowie.

Ecco, quello che manca in questo elenco è il un termine, come dire, molto noto, il sesso. Eh sì, perché tante volte questa minima differenza è quella che poi emerge di più. Coinvolgimento fisico, sessuale, ovvero il sesso. Amicizia, amore, cos'è che fa la differenza? Se togli il sesso, infatti, finisce che molti, attraversando magari una crisi di coppia, si sentono come dei grandi amici, dei fratelli o delle sorelle, appunto. Considera che in fondo il sesso è l'unico distinguo tra un amico o un partner. L'attrazione fisica e l'intesa sessuale sono il cuore che distingue una relazione di coppia o di un'amicizia, no? Quindi noi possiamo inventarci tutte le scuse del mondo, ma non si pensa spesso che il proprio compagno dovrebbe essere anche il migliore amico? Per voi, il vostro compagno è anche il migliore amico?

Eh sì, perché a una persona molto vicina, un grandissimo amico, una grandissima amica, dici tutto o quasi. Condividi le cose importanti, no? Quindi vuoi che ci siano i momenti cosiddetti speciali. In fondo, per oggi, come viviamo le nostre relazioni di coppia, la sola vera differenza sta proprio tutta in questa dimensione, la dimensione del sesso, appunto. Il problema è che il sesso così non diventa un elemento della coppia, ma la cosa appunto più importante. E se manca, al di là della falsa retorica, la relazione crolla, è una questione di tempo. Non perché una coppia si basi sul sesso, anzi, il sesso a volte può contare poco o niente in una coppia che si basa sull'amore, ma perché creando quasi sempre le nostre relazioni sul bisogno, cerchiamo poi negli altri soddisfazione anche le nostre pretese. E quindi e la coppia si distingue perché chiediamo appunto qualcosa in più che a un amico, il sesso appunto, anche se non oggi, ma nella prossima puntata affronteremo, così vi faccio già un anticipo, che in questa società che cambia ci sono degli studi che hanno affrontato questo argomento. Fare sesso con un amico rovina l'amicizia? Dipende. E noi vedremo da che cosa dipende. Però ritorniamo alla puntata di oggi. La coppia proprio si distingue perché la coppia tradizionale, diciamo, si distingue da, proprio per questo, perché pretende, vuole qualcosa di più, il sesso. In fondo, se tuo partner, ad esempio, per un problema di salute, non potesse mai più avere rapporti sessuali in vita sua, continueresti, tu che mi stai ascoltando, la vostra relazione? Riusciresti a rinunciare per sempre al sesso per stare accanto, amarlo, amarla, nonostante tutto? Puoi continuare a vivere la vostra relazione senza che ci sia più il sesso, senza più fare l'amore insieme e senza fare tu più l'amore per sempre? Perché ti faccio questa ipotesi così abbastanza estrema? Per farti capire che oggi distinguiamo amore e amicizia proprio sulla base del sesso. Per farti capire che spesso le nostre relazioni di coppia, che dovrebbero essere frutto dell'amore, nascono per la ricerca del piacere personale.

sì, è proprio così, miei cari amici e mie care amiche. E il sesso, la strada principale che scegliamo per ottenere questo benessere, questo piacere. Confondiamo molte volte l'amore con il sesso. E in fondo questi due aspetti sono legati tra loro. Quasi sempre il sesso e l'amore però non c'entrano proprio niente. Vabbè, qui divagheremmo e siamo giunti al termine di questa puntata di Love in the World. Anche se, ammetto, l'argomento immagino possa essere interessante, ma tranquilli, tranquilli, ne riparleremo. Vi aspetto la prossima settimana con una nuova puntata di Love in the World. Continueremo l'argomento su è possibile il sesso tra amici. E vi lascio con l'ultima canzone. Una giovane donna che racconta quasi fosse un monologo il suo sentire a un ipotetico lui. Lei che si ritrova sola e il dolore che prova, simile a un vuoto che la tiene prigioniera. L'unica è l'unica certezza che la fa sentire innamorata. Alessandra Sassa vi saluta e vi dà l'appuntamento la prossima settimana e vi lascia con sempre Lisa.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Le signore ricevono.
2: È amore o solo cattivo gusto?
1: Da settembre su MRC Radio e in tutte le piattaforme podcast, le signore ricevono.
2: Raccontateci le vostre storie, fateci le vostre domande scrivendoci dal sito rockinborgo.it/le signore ricevono o in direct su Instagram le signore ricevono.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Questa estate respira la natura. Al Villaggio della Salute Più, 24 piscine all'aperto, terme, agriturismo, ristoranti, serate sotto le stelle. Tutto quello che serve per il tuo relax. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme, villaggiodellasalute.it. Anche albergo diffuso e camping per le tue vacanze di benessere naturale.
6: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
7: MRC, Media Radio Castellana, 1098 e 711 kHz, orgogliosamente in AM. The Best Of, Sogni di Provincia, ogni sabato alle ore 21.
8: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it. MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.